altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

volta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Let's go! Da Meteoport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteoport.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
11: Perché sono simpatico, giusto?
10: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
10: Buonanotte.
11: Ma siete ancora qui?
10: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in aumento. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
8: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: senza farci scattare una foto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon mercoledì 17 giugno 2026. Statuone per Albertone. Per i suoi 106 anni che avrebbe compiuto, una statua dedicata ad Alberto Sordi, la prima in Italia a quanto pare, è stata inaugurata al parco di Villa De Sanctis in zona Casilina, Roma, la stessa zona dove furono girati film mitici come Il Borghese, Piccolo Piccolo e Il Medico della Mutua. L'opera raffigura Albertone seduto al centro di una panchina che saluta con una mano alzata e il volto sorridente. L'addio al cardinale Camillo Ruini, lo storico potentissimo presidente della CEI e vicario di Papa Wojtyla, aveva 95 anni. Era contro, è sempre stato contro fino alla fine, all'eutanasia e alla fecondazione assistita. Addio cardinale Ruini, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, eminenza. La guerra Stati Uniti-Iran, speranze che quello annunciato sia un accordo vero e definitivo, accanto però a dubbi e incertezze che permangono ancora, quantomeno verosimile visti i precedenti. A Milano 8 assolti nel processo su Torre Milano, uno dei procedimenti nati dall'inchiesta sulla gestione urbanistica milanese. Uccisa da nipote 17enne, trovato nel canale Malgher nel veneziano il corpo della 53enne che il nipotino ha ammesso di avere accoppato. Inflazione Istat a maggio più 0,4% su mese più 3,2% annuo. Accelerazione recente dei prezzi degli energetici, dicono all'Istat. L'arresto degli anarchici in azione per Cospito, l'obiettivo costringere lo Stato a fare i conti. Il chiarimento tra la Meloni e Trump al G7, sono di nuovo amiconi. L'importante è l'unità dell'Occidente, hanno detto sorridente la Meloni e il tycoon. L'inflazione, dunque, come detto, a più 3,2%, ma frena il carrello della spesa, spingono comunque i prezzi dei prodotti energetici perché arrivano dalla zona della guerra. I dazi ok dell'Eurocamera, l'accordo con gli Stati Uniti sull'intesa raggiunta ad agosto 25. Il Giappone intanto registra i tassi ai massimi dal 1995. Un'ondata di droni ucraini su San Pietroburgo, ma il tycoon ha detto che farà finire anche quella guerra. Allora basta solo attendere. Dice la bravissima, mitica, affascinante Alda Deusanio: addio alla televisione, non mi vedrete più, sempre lo stesso chiacchiericcio, il Grande Fratello non lo rifarei, ho fatto una CAZZATA, la vita in diretta me lo hanno tolto. Alda, sempre calda. Lo sport, il basket, si riapre la sfida scudetto. Milano era avanti di 2-0, ma in gara 3 in Laguna la Venezia ha vinto e dunque si riapre la sfida per lo scudetto. Domani c'è gara 4 ancora in Laguna. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Intanto il cancelliere tedesco Merz ha regalato a Donald Trump la maglia della Germania. Un bel pensierino. Tra le partite, Francia-Senegal 3-1, Norvegia-Iraq 4-1 e poi l'Argentina con uno spettacolare Messi, autore di una tripletta e di record, ha battuto l'Algeria per 3-0. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, nel Lazio sulla statale 6 via Casilina c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Anagni, statale 155 raccordo di Fiuggi e dopo la stazione Colleferro Segni, statale 609 Carpinetana direzione Piazza del Pigneto. In Sicilia ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Primo Sole, statale 194 Ragusana e prima dell'incrocio statale 193 direzione Siracusa, statale 115 e statale 124 Ragusana. In Sardegna, sulla statale 295 di Arizzo, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Teliseri e prima dell'incrocio Belvi, direzione casa cantoniera Ortuabis, statale 128 centrale sarda. In Campania, tratto chiuso sulla statale 145 Sorrentina dopo l'incrocio Casello-Castellammare di Stabia e prima di Vico Equense, statale 269 del Faito. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore e prima dell'incrocio La Bisarca. In Sicilia, sulla statale 190 delle Solfare, ci sono lavori di manutenzione dopo Butera e prima dell'incrocio Lago di Disueri, direzione Ponte Olivo, statale 117 bis, centrale Sicula. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ecco, noi un marziano in studio ce l'abbiamo da un po' di anni che è Cicci.
1: Ma state zitto, ho fatto un selfie.
2: In realtà li stiamo vedendo ai mondiali i marziani. Abbiamo visto Mbappé, abbiamo visto Leo Messi che ha fatto una tripletta. Mbappé una doppietta, che fuori Messi classe. La tripletta. Holland una doppietta
0: e poi
2: ecco, questi sono i marziani calciatori.
0: Altre doppiette?
2: Dunque adesso non mi vengono in mente, sto guardando così.
0: Stai vedendo un po'
2: in generale? No. Però c'è questa tripletta di Leo nella notte contro l'Algeria, sì.
0: Davvero. Sei stato a vederla, ti sei alzato alle 3,
2: certo,
0: di la verità.
2: Non ho mai dormito. Va bene.
0: Poi è passato Max.
2: Buongiorno piccolini, salutiamo.
0: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, è mercoledì, sì, mercoledì 17 giugno.
2: Salutiamo Max Perucci, Ambro in regia.
0: Ciao amici.
2: Voi cari piccolini che ci scrivete sempre, sì, anche dall'alba con i vostri sms WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Cicci.
1: No, eccomi qua, Cicci casa.
2: È contento che avete l'allenatore e adesso avete preso Amorim.
1: Amorim, sono veramente soddisfatto, sono contentissimo. Io lo seguivo da tanti anni e per fortuna è arrivato al Milan. Non lo so, vedremo, questo l'ha detto Cardinale che lo seguiva al Milan da tanti anni.
2: Sì.
1: Speriamo, per me, per tutti i tifosi milanisti e anche per il nostro presidente Mario Volanti, che è tifoso del Milan.
2: Ma ormai lui adesso sta seguendo altri sport, quindi.
1: Sì, lui segue di più la Formula 1,
2: il tennis.
1: Vabbè, però il Milan è sempre la sua squadra del cuore. Allora, cari piccolini, buongiorno a tutti. Oggi è San Ranieri. Auguri.
2: San Ranieri da Pisa.
1: Auguri anche a Ranieri, l'allenatore Ranieri e Massimo Ranieri.
0: No, ma non c'entra niente.
2: Non funziona col cognome.
1: Roberto, vabbè, gli facciamo lo stesso tanti auguri. In bocca al lupo, Roberto.
3: Eccomi qua. Buongiorno a tutti, ogni volta mi diverto a vedervi, a sentirvi. Ho per voi una frase della grandissima Rita Levi Montalcini,
0: sì,
3: che diceva: rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi.
0: Eh sì, quando Radio Italia è solo musica italiana, sono le 7:01.
4: Ciao piccolini. Ciao.

0: d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Come abbiamo detto, sulla panchina del Milan è pronto a sedersi Ruben Amorim. L'allenatore portoghese ha firmato un accordo che lo lega al club fino al 2029. Ma per capire qualcosa in più di questa decisione proverei a chiamare uno che il Milan lo conosce molto bene, anche se in questo momento si trova negli Stati Uniti impegnato ai mondiali come commentatore. Max, dimmi, vediamo dimmi. Se ci risponde Zlatan Ibrahimovic.
2: Ma dici che a quest'ora col fuso orario c'è?
1: Ma chi lo sa, magari è meglio, proviamo.
3: La solita pantomima.
1: Buongiorno Ibra.
3: Parlate piano che qui è la 1:10 di mattina e non sono solo.
1: Ah sì, scusa, c'è qualcuno che dorme?
3: No, sono ancora chiuso dentro Casa Bianca per il compleanno di Trump.
1: Ma è stato sabato scorso.
3: Non mi lasciano uscire. Sto cercando di scappare, ma casa è controllatissima. Ci sono persone con auricolare in orecchio.
1: No, mamma.
3: Secondo me sono arbitri di Serie A.
1: No.
3: Probabilmente sono in contatto con VAR.
2: Ma no, che arbitri, dai.
1: Senti, mi sa che sono quelli della CIA. Sono lì per la sicurezza del presidente.
3: Ah, allora, se non mi fanno uscire posso fare a botte senza che mi squalificano.
2: Ma io eviterei comunque.
1: Comunque Ibra, riesci a dirci qualcosa riguardo al nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim?
3: Amorim?
1: Sì.
3: Ma dai, che nome è Amorim? Dice che è portoghese, ma secondo me è veneto.
1: No.
3: Ricordi pubblicità?
1: Quale?
3: Amorim, lui compra mie uve, io compro suo vin.
1: Ma no Ibra, non è né veneto né produce vino, no? È Ruben Amorim, ha allenato lo Sporting Lisbona, il Manchester United, non è proprio uno sprovveduto. Ma secondo te può fare bene al Milan?
3: Secondo me poteva fare meglio a Milan se era veneto e produceva vino.
1: Perché?
3: Perché unica salvezza di Milan è ubriacarsi.
1: No!
4: Disco Italia! Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Telepaticamente Fedez, Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono un po' di messaggi, continuate ad inviarceli, grazie, come state facendo al 331 995 0095. Dobbiamo fare i complimenti,
1: sì, auguri congratulazioni,
0: saluti,
1: tipo
2: ciao piccolini, potete fare gli auguri a Federica e Gianmarco per il loro quarto anniversario di matrimonio da parte di Massimo e Antonietta. Grazie a voi, Massimo da Foggia, auguri Federica, auguri, auguri. E Gianmarco, buon anniversario.
1: E poi buongiorno piccolini, volevo approfittare di voi per fare le congratulazioni a mia nuora Letizia, che ieri ha superato a pieni voti l'esame di abilitazione all'insegnamento in lettere classiche e latino. Grande professoressa Leti, fiera di te. Bene, siamo anche fieri di Letizia.
0: Brava Letizia. Ma oggi si canta?
1: Si canta.
0: Perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare. C'è un ballottaggio molto molto interessante. Il nostro notaio Cristian Lavezzoli è già qui seduto alla Deschamps.
1: Sì. Pronti? Dovete scegliere fra queste due canzoni attraverso un SMS o un WhatsApp al 331 995 0095. Le canzoni che
0: quali sono?
1: Da cantare al ballottaggio sono Neck con Laura non c'è,
0: oppure Ligabue con Certe notti.
1: Scegliete una delle due, perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa cantare.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
7: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
8: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa.

0: 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Allora dobbiamo fare un aggiornamento del ballottaggio.
1: Facciamo un aggiornamento del ballottaggio.
0: Il vantaggio Ligabue di, con certe notti
1: di poco.
0: Sta recuperando Neck con Laura Non C'è. Queste sono le due canzoni da votare da le canteremo fra poco, una delle due.
1: Certamente.
0: Continuate a votare al 331 995 0095. Quale canzone cantare? Abbiamo ascoltato appunto Gabbani, che troveremo,
1: canteremo le sue canzoni il 28 giugno dal vivo a Palermo. Non vediamo l'ora.
0: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico.
1: E ormai ci siamo, mancano 11 giorni, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, come dicevamo, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E non solo, perché vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
0: Insomma, lo troverete ovunque il nostro Radio Italia Live, il concerto. L'hashtag ufficiale è hashtag relive, o si scrive relive naturalmente. Tutte le info su radioitalia.it.

0: Businessman.
1: Potremmo cantarla questa.
2: Businessman, dito nella piaga.
1: Prima o poi la canteremo.
2: Non è facile, no, non no, è no. semplice. Come non è semplice, però si fa cantare sì. certe notti di Ligabue. Tra l'altro è il trentennale di questa canzone. Avete
1: anni.
2: Scelto lui, Liga. Bene, siamo pronti allora per
0: allora
2: cantare Ligabue. Cosa
0: cantare.
2: Dovete fare?
0: Io vi aspetto, siete pronti per cantare la mia canzone? Cosa devono
2: prontissimi.
0: Fare?
2: Prontissimi, alzate il volume della vostra radio a palla, incidete un vocale cantando su WhatsApp al 331 995 0095. Certe notti Ligabue, lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando.
0: La macchina è calda,

0: Sì, certe notti a me piace ascoltare sempre la vostra musica.
1: Grande Liga, dobbiamo fare degli auguri?
0: Grande Liga, facciamo degli auguri, Cici.
2: Certo, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri. Claudio di Bagnacavallo, grazie piccolini, grazie a te Claudio. Auguri.
1: Auguri.
3: Sono arrivate le buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
8: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Il supermercato è in chiusura!
10: Abbiamo dimenticato l'acqua!
11: Vado io!
12: Sì, ma leggera, eh?
13: Poco poco sodio, mi raccomando!
12: Sì, però anche per i più piccoli!
11: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
14: No, sono troppo tempo seduta.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: bere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
8: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: anche la canzone finisce.
1: Peccato, perché è bella questa canzone di Annalisa, canzone estiva.
0: Eh sì, e tra un poco sarà proprio estiva, perché sta arrivando l'estate.
1: Sì, ormai ci siamo.
0: Ci siamo. Allora, Radio Italia è la radio che ci fa cantare, avete cantato veramente in tantissimi.
1: Ha cantato anche, ci ha provato anche stavolta, Roberto Dalicante, che salutiamo. Ciao, salutiamo, Roberto, salutiamo. Nostro caro personaggio.
0: Va bene, fra i tanti e le tante, a cantare certe notti di Ligabue abbiamo scelto Betty da Trieste.
2: Non si può restare soli certe notti qui, e che si accontenta d'ore

0: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: Mambo, Mambo Salentino, Alessandra Moroso e Bunda Bash.
1: E prima Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni, quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:01.
2: Ma sancite canta!

0: quindi?
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ultimo giorno del G7 a Evian, piano sostegno a Zelensky, possibile nuovo incontro con Trump in pressing su Mosca per un accordo disgelo tra il capo della Casa Bianca e Meloni. Petroliere iraniane oltrepassano la zona di blocco degli Stati Uniti venerdì, la firma dell'intesa Lucerna, Israele bombarda il Libano, Teheran avverte basta o risponderemo. L'accordo porti fine alla guerra è l'auspicio di Papa Leone che lancia un nuovo appello contro le armi nucleari a fondo sulla remigrazione, non è una risposta cristiana. Primo incontro tra i leader del Campo Largo, una foto postata sui social, l'annuncio di un doppio evento a luglio, tensione nella Lega, rinviato il Consiglio federale. Il 17enne ha ucciso la zia con più di 20 coltellate, poi ha tentato di darle fuoco, è quanto emerso dagli esami sul corpo della donna ritrovato in un fiume nel veneziano. Prima sentenza sull'urbanistica a Milano, tutti assolti gli 8 imputati accusati di abuso edilizio nel processo per la torre di Via Stresa, per i giudici erano in buona fede. È morto il cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma, presidente della CEI, è stata una delle figure centrali del pontificato di Giovanni Paolo II, aveva 95 anni. Mondiali, vittoria dell'Argentina di Messi che segna 3 gol contro l'Algeria ed entra nella storia, la Francia batte il Senegal, oggi Austria, Portogallo e Inghilterra.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova c'è una coda tra Genova e Bolzaneto, il bivio 7 a 10, Genova a Ventimiglia, causa veicolo in avaria direzione Genova. In Lombardia sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti tra Milano Sud e il bivio 1 tangenziale ovest Milano, traffico intenso direzione Milano. In direzione Napoli, code tra San Giuliano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano. In Sicilia, sulla A29, diramazione

0: al Camo Trapani ci sono dei lavori di manutenzione prima di Fulgatore dopo lo svincolo Segesta in direzione Alcamo. In Abruzzo, sulla statale 84 Frentana, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Castel Frentano e prima dell'incrocio Marina di San Vito. Torniamo in Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, lavori in corso dopo allacciamento Punta Raisi, diramazione aeroporto Falcone e Borsellino e prima dello svincolo Cinisi, direzione Mazara. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, lavori dopo l'incrocio Bianco e prima dell'incrocio Marina Gioiosa Ionica, statale 281 Passo di Limina, direzione incrocio Taranto. In Emilia-Romagna, corsi a chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Cesena, strada Grande Comunicazione Orte-Ravenna e prima dell'incrocio Forlì-Impopoli, in direzione incrocio Milano, statale 11, statale 33, 35 e statale 233. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate, procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Grazie Giada e la mamma, grazie.
1: Ciao Giada, ciao mamma, grazie per le cose.
0: Queste sono le buone nuove con Savi Montieri, anche Cici,
2: certo,
0: fino alle 9.
2: Ci sono anch'io e ci sono tante sorprese oggi.
0: Ci sono anche loro, Blanco e Elisa con Ricordi.

0: Come un tuono, Roseville and Guerra d'Italia, solo musica italiana. Lei Cici da piccolo aveva qualche giocattolo del cuore.
1: Io?
0: Non so, se l'è portato dietro anche da adulto?
1: Sì, il Big Jim.
0: Bello, sì, ce l'avevamo bello. Un po' tutti noi da bambini negli anni 70-80.
2: 70-80.
0: Ma poi nell'86 non l'hanno più fatto.
2: Nell'86?
0: Sì, pare di sì, che sia infatti, finita la produzione nell'86.
1: E io ce l'ho, lo costo disco ancora.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Vale, mi sa, se lo mette.
1: Sì.
2: No, poi vabbè, io la pista delle macchinine.
0: Ah, beh, ma quella però non, uno non la conserva di solito. Anzi, dopo un po' non funziona più.
2: No, infatti. Rimangono solo le macchinine.
0: Forse.
1: La Barbie, voi non avevate la Barbie?
0: Sì, non io, però sì, mia sorella.
2: Sì, infatti.
0: Certo.
2: Anche mia sorella.
1: Beh, voi eravate il Ciccio Bello.
0: Ciccio Bello, sì.
1: E gli tiravi il ciuccio, e me lo ricordo.
0: Bello, bello.
1: Piangeva, glielo rimettevi e stava tranquillo.
0: Cari piccolini, e voi conservate gelosamente il vostro giocattolo del cuore anche ora che siete adulti? Raccontateci di che gioco si tratta, ecco, e scrivetecelo via SMS o WhatsApp
2: al 331-995-0095 con il, scrivete anche il vostro nome e la città.
0: Sì, anche perché tra poco uno di voi riceverà un bel regalo.
1: Ah sì?
0: Eh sì, eh.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Ma

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
7: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: In questa notte fantastica.
11: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
12: Ti porto via con me.
11: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
14: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E vi abbiamo chiesto se conservate gelosamente il vostro giocattolo del cuore anche ora che siete adulti. Sono arrivati tantissimi messaggi, tantissimi giocattoli.
0: Grazie, tanti che non tanti, ricordavamo.
1: Tanti li conservate, li avete tramandati anche ai vostri figli. Ci ha colpito questo messaggio in particolare, quello di Ida da San Martino in Strada, che scrive: buongiorno amici, da piccola la mia zia preferita, che si chiama Ida, mi ha regalato il dolce forno ed ero impazzita dalla felicità. Ho fatto la scuola di pasticceria a Novara e questa passione è diventata la mia professione. Sono tecnico di laboratorio in un istituto di panificazione e pasticceria a Lodi da ben 32 anni. Ida,
0: complimenti Ida.
1: Questo gioco praticamente te lo stai portando dietro per tutta la vita.
0: Sì. E poi è diventata anche la tua professione. Infatti, quindi complimenti davvero.
1: Grazie alla tua zia che ti ha regalato il dolce forno.
0: E per te noi abbiamo un regalo.
1: Un regalo. Sì, sì.
0: Un kit composto da tote bag, quaderno, portachiavi, phone strap e 4 biglietti per andare a vedere il film Toy Story 5 al cinema da domani.
1: I giocattoli Buzz, Woody, Jessie e tutto il resto del gruppo si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica quando arriva in casa il tablet Lilypad. Attenzione, da vedere assolutamente.
0: Da vedere.
1: Toy Story 5 e complimenti a Ida da San Martino in Strada. Il primo passo sulla Luna, Laura Pausini.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam Bam, Bambina, Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. Bam Bam Bam.
1: Ciao piccolini, volevo fare tantissimi auguri a mia figlia Sara che questa mattina farà l'orale per l'esame di terza media. Ti voglio bene da mamma Loretta di Castello di Brianza Lecco. In grande in bocca al lupo a tutti quelli
0: a
1: che
0: tutti,
1: stanno
0: tutti.
1: Facendo preparandosi anche per gli esami.
0: Esami, sì. Tanti in bocca al lupo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice.
7: Ma su Idealista?
9: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Vacci piano, Emma Arcomi, a Radio Italia, solo musica italiana. Un recente studio scientifico ha sancito che il miglior rimedio per contrastare il caldo quando si cammina per strada è l'ombrello. Eh sì, l'ombrello. L'utilizzo dell'ombrello da sole nelle giornate torride ha una lunga tradizione in Giappone, dove proprio negli ultimi anni è sempre più in voga anche fra i giovani. Ne parliamo con un esperto in tal senso, direttamente dal Giappone, il signor
1: Sieshi Riparate. Oh,
0: signor Sieshi Riparate. Oh. È vero che da voi in Giappone c'è una lunga tradizione nel ripararsi dal sole, dal caldo, con l'ombrello?
1: Oh sì, aprire ombrello per difendersi da caldo permette di ottenere una schermatura contro raggi UV e di ridurre temperatura percepita di almeno 3 gradi.
0: E quindi anche qui da noi in Italia è consigliabile nelle giornate particolarmente calde uscire con un ombrello.
1: Oh sì, certamente. Si stima che un buon ombrello da sole abbia circa il 75% dell'effetto di una fila di piante su viale alberato di città.
0: Ah, interessante. Oh, sì. Noi la ringraziamo e la salutiamo, signor Sieshi Riparate. Cosa sta facendo?
1: Non trovo più mio ombrello. Chi ha preso mio ombrello? Dov'è? Chi ha preso ombrello?
0: Mi ha fregato l'ombrello.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, Oli, scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
7: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: seguimi anche con l'alta marea.
1: Alta marea, Coez, Fra Quintalia, Radio Italia, solo musica italiana. Ed è arrivata Paoletta. Ciao Paoletta, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono alla disperata ricerca di un pezzo di ricambio per la mia lavastoviglie, perché ho deciso di ripararmela da sola.
1: Ah sì?
2: Attenzione.
3: Perché sono rimasta sotto shock dopo la telefonata di questa mattina, perché mi è stato proposto di fare un prolungamento della garanzia, tipo a 20 euro al mese.
1: Caspita.
4: Uno se la compra nuova.
3: Ma poi un pezzettino piccolo che si è rotto. Allora voglio cercare, trovare, sostituire da sola. Voglio provare a farlo da sola.
1: Secondo me ci riesci.
3: Tu dici?
4: Sì. Ah sì, ci sono i tutorial anche.
3: Però aiutano, sai qual è il punto? Devo capire qual è il pezzo, esattamente qual è il pezzo.
1: Infatti,
3: devo
1: sì,
4: deve essere quello preciso.
3: Sì, il codice della lavastoviglie ci voglio provare, perché sono sotto shock ancora. Veramente, te la compri nuova con 20 euro.
1: Sì, sì, 20 euro al mese.
4: Beh, io comunque ho fatto così un paio di volte con la lavatrice. Con il pezzo mancante,
3: da solo senza chiamare il tecnico,
4: senza chiamare nessuno.
3: Allora chiamo te.
4: Va bene, volentieri.
1: Io una volta ho provato
4: su
1: a fare
4: 50 euro l'uscita,
1: la stessa cosa.
3: 50 euro.
1: Io ho provato una volta a fare la stessa cosa con la lavastoviglie. Ho cambiato un pezzo, però
3: non andava... cambiato la lavastoviglie.
1: No, poi non andava più
4: tutta la cucina,
1: non andava più la lavatrice. È tutto collegato.
4: Paoletta, pronta?
3: Prontissima.
1: Fino a mezzogiorno anche oggi.
4: Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Ambro in regia. Arrivederci Cici.
5: Arrivederci, a risentirci. Grazie cari piccolini per tutti i vostri messaggi. Vi vogliamo bene. Roberto?
6: Vi si saluta con le parole di Rita Levi Montalcini. Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi.

0: Milano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ultimo giorno del G7 a Evian, nella dichiarazione dei leader più armi a Kiev e più sanzioni a Mosca. Trump potrebbe incontrare di nuovo Zelensky, disgelo anche con Meloni. Petroliere iraniane oltre la zona di blocco degli Stati Uniti venerdì, la firma dell'accordo a Lucerna, ma Israele non ferma i raid in Libano, ancora giù il prezzo del greggio. Primo incontro tra i leader del campo largo, una foto postata sui social, l'annuncio di un doppio evento a luglio, tensione nella Lega, rinviato il Consiglio federale. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, tutti assolti, gli 8 imputati accusati di abuso edilizio nel processo per la torre di Via Stresa, per i giudici erano in buona fede. Il 17enne ha ucciso la zia con più di 20 coltellate e poi ha tentato di darle fuoco, e quanto emerso dagli esami sul corpo della donna ritrovato in un fiume nel veneziano. C'è un primo indagato per la chat con foto rubate e commenti sessisti di alcuni autisti della TM a Milano. L'azienda del trasporto pubblico sospende i dipendenti coinvolti. È morto il cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e presidente della CEI, è stata una delle figure centrali del pontificato di Giovanni Paolo II, aveva 95 anni. Mondiali, vittoria dell'Argentina di Messi che segna 3 gol contro l'Algeria ed entra nella storia, la Francia batte il Senegal, oggi Portogallo, Inghilterra e Croazia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 17 giugno 2026 ed è San Gregorio. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete. Una densissima serie di priorità rischierà di far traballare alle radici un rapporto vissuto fino ad oggi senza affanni. Chiarite senza indugio le idee vostre e quelle altrui, evitando i conflitti sentimentali e la fusione tra ragione e sentimento. Toro. Avrete la forza indispensabile per superare brillantemente tutte le difficoltà che incontrerete. Sempre disponibili ad aiutare chi ne avrà bisogno, non faticherete a farvi volere bene. Sarete tranquilli anche nella vita sentimentale. Gemelli. Questa giornata pretende molto da voi sul piano dell'impegno e della fatica, ma promette di ricambiarvi con la massima prodigalità, portandovi occasioni fortunate. Dedicate più tempo al riposo per ritrovare i vostri ritmi naturali. Cancro. La luna sarà propizia nel vostro segno. Alle prese con eventi nuovi e in rapida evoluzione, non tutto si svolgerà con la facilità che auspicate, ma i risultati finali non vi deluderanno. Dovrete però dare a diverse situazioni un impulso ben congegnato e calibrato. Leone. La fantasia e lo spirito innovatore saranno le vostre doti migliori. Sfruttatele senza esitazioni e raggiungerete un successo superiore alle vostre attese. Se vi sentite agitati per un incontro che vi emoziona, chiedete il sostegno di una persona amica. Vergine. Vi sentirete inclini a pensare in grande, specie per quanto riguarda il lavoro. Avrete idee e progetti precisi e sarete pronti a battervi con ogni mezzo per affermare i vostri diritti. Fate attenzione ai segnali che il corpo vi manderà e cercate di perdere le cattive abitudini. Bilancia. È arrivato il momento di concentrarvi a fondo su voi stessi e sui vostri progetti per definire quelle che saranno le vostre linee future di azione. Le vostre idee hanno bisogno di rinnovarsi o almeno di rinfrescarsi, e questo è il periodo più adatto per farlo. Scorpione. Ci sarà armonia sul piano lavorativo, ma in cambio di un piccolo compenso che vi toccherà pagare per non peccare d'egoismo. Riceverete i frutti del vostro impegno, ma una discussione serale dovrà essere gestita con molta diplomazia. Sagittario. Sarà una giornata di buoni propositi, forse perché sarete allegri e tutto vi sembrerà facile. Sul lavoro si prospetta una trasformazione interessante, ma ancora abbastanza vaga. È il momento di parlare serenamente di un vostro problema con il compagno. Capricorno. La luna in cancro porterà un po' di nervosismo, scompiglio nella sfera affettiva, insofferenza per la routine, desiderio di novità e di esperienze eccitanti. Se siete single, potreste sentire disagio per la solitudine e provare una voglia bruciante di nuovi incontri. Acquario. Nel tempo libero cercate di scegliere la compagnia più adatta, non lasciatevi condizionare dall'impulsività o dall'ingenuità. Un incontro nuovo e una bella chiacchierata potranno darvi rinnovate energie, ma accertatevi che si tratti di sintonia vera, non di un'illusione. Pesci. Sfuggite accuratamente ansie e tensioni e badate a come risolvere un paio di problemi che minacciano la tranquillità vostra e altrui. La vostra forza di volontà sarà oggi un'arma vincente e efficace per raggiungere un nuovo traguardo. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Lanciamo subito la frase della canzone misteriosa. Ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti amo ancora. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti voi, ma un buongiorno forte, forte, fortissimo ai maturandi che domani affronteranno l'inizio dell'esame di maturità. Quindi questo vuol dire che stanotte non dormiranno, o magari dormiranno male, o ci sarà qualcuno che dormirà benissimo, però veramente questa mattina ho nel cuore loro, perché poi il pensiero a loro riporta alla nostra esperienza personale con l'esame di maturità e a tutte quelle paure che avevamo, che a guardarle a distanza di un po' di tempo dici, beh, si sono ridimensionate. Se avessi saputo quello che poi è arrivato dopo, me la sarei presa con più calma, ma è impossibile, perché loro stanno vivendo questo momento come è normale che sia, quindi anche con ansia, preoccupazione. Veramente un grande in bocca al lupo a loro, il promemoria di ricordarsi il documento d'identità, le penne, la calcolatrice lì dove serve, le cose più pratiche, banali forse, però è importante. E poi quell'abbraccio dei genitori, l'incoraggiamento o anche del fidanzato, della fidanzata, per chi ce l'ha, insomma, bisogna fargli un grande in bocca al lupo. E in voi avete qualche ricordo che riaffiora più di altri, bello o brutto, legato all'esame di maturità? Perché poi sono cose che non dimentichi più, loro stanno per produrre ricordi indelebili, cioè passi fondamentali della vita, ed è emozionante, mi arriva fin qui l'emozione di questi ragazzi. 331 995 0095, anche i genitori che hanno voglia di raccontare come stanno accompagnando, guardandoli da lontano, i ragazzi che si stanno avvicinando a questa prova importantissima. In bocca al lupo, chissà come dormiranno veramente, vorrei spiarli. Poi toccherà anche a me fra qualche anno con mio figlio, ma devo aspettare ancora un po', meno male, ancora piccolo, neanche 15 anni. Ascoltiamo Edi, Vasco Rossi, e voi se avete voglia raccontatevi.

0: Ai vostri messaggi, i vostri ricordi legati all'esame di maturità. C'è Rita che racconta ad esempio da Roma che le è venuta la febbre a 40, sicuramente per lo stress, e poi aggiunge: tornassi indietro mi farei due risate. È facile dirlo adesso, Rita, esattamente quello che penso anch'io, ma mi fa morire questo medico veterinario. Dice: ormai sono passati 34 anni dal mio esame di maturità, ma quando sostenni l'orale al liceo classico a Trani vennero in 56 persone ad ascoltarmi, e il presidente della commissione chiamò i carabinieri perché pensava che i miei amici stessero facendo atti intimidatori, perché il mio trascorso scolastico non è stato dei più semplici. Ora però sono un medico veterinario. Un abbraccio forte a te, ma tantissime testimonianze davvero bellissime.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click.
11: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
12: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
13: Quando siamo in vacanza,
14: a casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
19: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro. E da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro.
18: Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Disney e Pixar presentano...
22: Jessie, pronto?
23: Woody!
21: Toy Story 5.
24: La tecnologia ha invaso casa nostra.
25: Sto perdendo bolli per quel tablet.
21: I giocattoli contro la tecnologia.
26: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
21: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
27: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

Flamenco Paranoia Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. È tormentato positivamente Samurai J dal numero 11 e se ne è reso conto quando è stato qui a registrare l'appuntamento con la nostra con la nostra radio Traccia dopo Traccia, questo format dove si scava, no, nella vita dei cantanti. Ha notato proprio questa presenza del numero 11 tutte le volte che fa qualcosa di importante. Anche ieri ha pubblicato una storia dove nota questo numero 11 sul volo.

0: che ha preso evidentemente il suo numero fortunato, anche la traccia numero 11 dedicata alla sua mamma, e la sua mamma è centrale nella sua vita. Le mamme che scrivono per i figli che stanno studiando per la maturità, e poi c'è chi scrive con i ricordi della maturità. Io nel 1989, scrive Alessandra da Milano, ho affrontato la maturità. Cosa mi ricordo? Nulla, il vuoto assoluto, però ricordo benissimo la preparazione dei giorni prima che ho fatto con mie due care compagne di classe al mare a Finale Ligure. Oh, che bello, avete fatto il ritiro al mare. Nella casa di una di loro c'era questa terrazza splendida e si vedeva il mare, e questo è il mio ricordo indelebile. Alessandra, tu hai scelto di ricordare le cose belle, brava. Poi mi fa tenerezza questo messaggio, dice: ciao Paoletta, come stai? Bene, grazie, sto bene. E poi purtroppo scrive: non mi firmo perché un po' mi vergogno, non ho avuto questo tipo di preoccupazione per l'esame di maturità perché non mi è stato permesso di proseguire dopo la terza media, sono andata avanti comunque riuscendo molto bene nel lavoro che i miei genitori avevano scelto per me. Un grosso abbraccio. E ti vergogni, tu devi essere fiera di te stessa, non hai mai mollato e fatto anche quello che non avevi scelto. Io sono fiera di te, Gali, cara Italia.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

uno starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Superman, Federica Abate su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco torneremo ai vostri messaggi sulla maturità. Prima diamo una mano ad Alfredo da Imperia che dice: vi ascolto da poco, purtroppo in auto sempre, ma da casa come faccio per ascoltarvi? E mi chiede esattamente cosa dire per Alexa. Adesso glielo diciamo. Alfredo, le devi chiedere, perché sennò si confonde. Alexa, fammi ascoltare Radio Italia, solo musica italiana. Ok Alfredo, tutto chiaro. E ora andiamo al nostro appuntamento con il vivere bene per la salute e il benessere. Oggi vi parlo di un'app che vi aiuta a trovare la toilette ovunque nel mondo. Infatti si chiama Where is the Toilet, utilizza dei filtri personalizzati per trovare bagni gratuiti, pubblici, privati, sia quelli di bar, ristoranti, attività. Dopo l'uso è possibile lasciare anche la recensione per la toilette dettagliata, di pulizia, comfort, ed è possibile anche completare le proposte dell'app per accumulare i punti e ottenere il titolo di re del bagno. E potete trovare Where is the Toilet disponibile per tutti i dispositivi.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
2: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere, emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
7: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Lazza, male da vendere su Radio Italia, solo musica italiana. Domani comincia la maturità, scrive Pierangela dalla provincia di Bergamo, che dice di essere mamma di un maturando e che non ha ricordi della sua maturità perché a 14 anni è dovuta andare a lavorare. Proprio per questo motivo sta cercando di far vivere a suo figlio questo momento senza creargli pressione, coccolandolo, giocando a carte con lui. Oppure ancora Simona dalla provincia di Varese, che dice: fra un paio di mesi farò 50 anni e domani io a 50 anni farò la maturità, ci tenevo tanto e ringrazio le mie figlie che mi hanno sostenuto. Simona, in bocca al lupo, è importantissimo anche per te. E poi c'è Ilaria che dice, anzi la mamma di Ilaria, Elena: la mia Ilaria si è trasferita in sala con scrivania, lenzuola, mangia lì, è irascibile per tutto perché è una maturanda. Rachele da Palermo si è diplomata 3 anni fa a 40 anni ed è stato importantissimo anche per lei e ricorda l'ansia e la preoccupazione, la responsabilità, perché a 40 anni hai già un lavoro, hai già una famiglia e devi studiare tutti i giorni. Ma ricorda la notte prima degli esami insieme alle sue colleghe di corso e per un attimo diceva erano di nuovo 20 anni e la canzone che ascoltavano insieme era proprio questa.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 17 giugno 2026. Nonnetto paziente, perfetto, già giù dal letto. A 91 anni Giuseppe ha affrontato da sveglio l'intervento chirurgico che con una tecnica laparoscopica gli ha rimosso la colicisti, chiacchierando e scherzando con i medici dell'equipe. Il dolore alla pancia che avevo al mio arrivo in pronto soccorso era insopportabile. Adesso sto bene e devo ringraziare i medici del Mauriziano di Torino per tutto quello che hanno fatto per me, soprattutto in sala operatoria. 4 piccole incisioni, 2 da 1 centimetro e 2 da 0,5 centimetro, e tutto a posto. Il paziente 91enne è andato a casa 5 giorni dopo l'intervento. La guerra Stati Uniti-Iran, la speranza che quello annunciato sia un accordo vero e definitivo, accanto però ai dubbi e alle incertezze che permangono visti i precedenti. E la Meloni dice che l'edilizia tra i motori di crescita genera il 12% del PIL, contributo determinante. La Meloni ha approfittato anche del G7 per chiarirsi con il tycoon dopo che c'era stato un po' di maretta. Meloni e Trump sono nuovamente amici, annunciano, ed è importante l'unità dell'Occidente, hanno detto. L'addio al cardinale Camillo Ruini, lo storico, potentissimo presidente della CEI e vicario di Papa Wojtyla, aveva 95 anni, era contro l'eutanasia e la fecondazione assistita. Addio cardinale Ruini, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, eminenza. Restando a Roma, una statua dedicata ad Alberto Sordi, la prima in Italia a quanto pare, è stata inaugurata al parco di Villa De Sanctis in zona Casilina, nella capitale. La stessa zona dove furono girati capolavori di Sordi come Un borghese piccolo piccolo e Il medico della mutua. Mangia al ristorante, non paga, il minore non potrà andare in centro storico per un anno. Prima ha mangiato al ristorante, poi è uscito senza onorare il conto, e quando il titolare lo ha raggiunto lo ha pure minacciato di morte. Per quell'episodio il questore di Savona in Liguria ha disposto il DASPO urbano per l'autore, un 16enne. Il minore non potrà girare per il centro storico e il lungomare savonesi per un anno. Dice Albano: sono andato a Lourdes e ho parlato con la Madonna. Le ho chiesto: fammi la grazia, porta pace nella mia, nella nostra famiglia. Lo sport, il basket, si riapre la sfida scudetto. Milano era avanti 2-0 dopo le prime due partite dei playoff finali, ma Venezia allunga la serie, quantomeno l'allunga, perché ha vinto ieri 109-97. Siamo sul 2-1 per Milano e domani si gioca la prossima sfida, la gara 4, ancora in Laguna. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia, è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese. Inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Anni fa, un'idea nata in un momento in cui non si sapeva neanche che si potesse fare materialmente un concerto così grande.
1: Disco Italia. Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tango, la canzone di Tananai su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
10: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.isole24ore.com.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99€ al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Ma che male, di nuovo la schiena.
21: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
20: No, solo troppo tempo seduto.
21: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova
0: Prova Mavosten, è un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten, in farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Radio Italia, solo musica italiana, questo è il suo momento, il momento di Enzo Miccio ed è Radio Italia Style. Ciao Enzo, buongiorno.
2: Ciao Paoletta, buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori puntuali ogni mattina. E siccome siamo sempre sul pezzo, vi volevo parlare della sfilata di Achille Lauro che si è tenuta durante il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, dove ha mostrato in anteprima erotica. Si tratta della prima collezione di moda presentata durante uno show dal vivo. In realtà l'idea è stata molto carina. La capsula, un autunno-inverno 26-27, quindi la si troverà tra poco nei negozi, è realizzata per Don Dapp ed è pensata, come lui stesso ha spiegato, come l'artista ha spiegato, per una donna forte, elegante e consapevole del proprio corpo. I capi di abbigliamento che hanno sfilato a San Siro uniscono la femminilità ma anche la morbidezza e un delicato erotismo o sensualità, come dico io. Sono sartoriali, hanno trasparenze, spacchi, superfici luminosi e sono tendenzialmente bianchi, neri e grigi, quindi poco colore. Sono usciti indossati da modelle ovviamente bellissime, sul suono della batteria e sulle note di alcune canzoni celebri dell'artista, e i primi pezzi ad essere stati svelati sono gessati, ed è proprio il gessato l'elemento centrale di tutta la collezione, declinato in diverse nuance, anche con ricche tempestate di paillette, quindi donne brillate, come poi accade spesso durante i fashion show nella settimana della moda. La sfilata si è terminata con l'uscita e il saluto del direttore creativo, ovvero in questo caso di Achille Lauro. Beh, a noi è piaciuta, non so a voi. Buona continuazione, ciao Paoletta, a domani.
1: Ma certo che sì, Enzo, grazie, ci sentiamo domani, un bacio.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la

0: Maria, c'è Sal da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia Live, il concerto sta arrivando, una bomba, una carica di energia alla stessa di Grana Padano DOP. Proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio e il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Disney e Pixar presentano
6: Jessie, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
16: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: 5%.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato

campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.

Castellina, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. Lo so che è presto, però è importante parlarne. Le prime curiosità cominciano a saltare fuori, lo sappiamo bene, ormai è ufficiale. Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo 2027 ed è partito il totonomi dei prossimi partecipanti. Molti artisti si sono esposti, hanno già detto sarei interessato, ho curiosità per questo nuovo corso rappresentato da De Martino. C'è un nome che spicca tra tutti, che è quello di Tiziano Ferro, che ha aperto a un possibile esordio in gara. In un'intervista a Sara Toscano anche lei ha lasciato intendere che lo farebbe, e poi ci sono degli outsider che potrebbero, vorrebbero rientrare tra le scelte. Cristina D'Avena non lo ha escluso, ha anche detto che avrebbe una canzone perfetta, le Lollipop, che sono tornati insieme dopo 25 anni, hanno proprio lanciato un appello a De Martino per essere nel cast, proprio l'hanno chiesto chiaramente. Però insomma bisogna vedere le richieste che riceverà Stefano De Martino. Fino a qualche tempo fa non se le poteva neanche immaginare. Sarà tartassato come tutti i conduttori del Festival di Sanremo. E noi ascoltiamo una canzone di Mahmood che è stata una delle canzoni più ascoltate in Italia nell'estate del 2020.

0: Nonostante tutto, Cesare Cremonini insieme ad Elisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
5: Un ragazzo

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita come cose su Radio Italia, solo musica italiana. Non lo so se l'avete letto, mi ha colpito moltissimo e mi ha fatto riflettere. Ha un nome inglese, ma ve lo spiego subito, cioè il Mother Photo Gap, il vuoto fotografico delle mamme, cioè le mamme che sono quelle che fanno le foto, che vogliono fermare il momento, scattano i ricordi, i momenti più importanti, e proprio le mamme non ci sono mai in queste foto ricordo, perché sono sempre dall'altra parte dell'obiettivo. E una mamma francese ha contato 450 foto di famiglia e lei c'era, sì, ma nel 10% di queste fotografie, solo una foto su 10. Però non è solo una questione pratica, perché tante volte noi nelle foto non ci piazziamo perché siamo quelle che fanno tutto. In alcuni casi, non in tutti i casi, in tanti casi i papà aiutano e fanno a metà con le mansioni, però molte la evitano la macchina fotografica proprio perché magari hanno i capelli fuori posto, sono stanche, il corpo non corrisponde all'immagine che vorrebbero conservare, e quindi in un modo o nell'altro ci sono sempre di meno. Allora facciamoci caso, perché poi questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare alle foto di famiglia, e in effetti ho tutte le foto dei 15 compleanni di mio figlio, l'ultimo in anticipo, e io ci sono solo nelle prime due, poi non ci sono più. Chiaro, è cresciuto ed è giusto che ci siano gli amici e non la mamma, però pensiamoci, riflettiamoci, anche noi siamo importanti. E ora ascoltiamo Gaia, che è in tour. Il prossimo appuntamento è previsto per il 27 giugno a Volturno Irpina, in provincia di Avellino, e trovate il Summer Live 2026 su radioitalia.it. Questa è Bossa Nostra.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per un'ora d'amore di Mattia Bazar su Radio Italia, solo musica italiana. No, ma sto ridendo perché ho letto solo adesso un messaggio che dice: sono le 10:47, ovvio ora sono le 11:15, ma lo leggo in ritardo. Sono le 10:47 del 17 giugno 2026. Paoletta sta parlando di Sanremo che ci sarà tra 8 mesi. Non ce la posso fare. Hai ragione, però se c'è una notizia, questa notizia va data. Certo, non era una notizione, ma De Martino sta lavorando alla scelta delle canzoni. È proprio in estate che si fa il grosso del lavoro. Oddio, ne sto riparlando, basta, cambio argomento. Parliamo di un'intervista di Mr. Rain. Ma perché? Perché ha spiegato che il suo prossimo tour nei teatri è la serie di spettacoli che lui proprio personalmente considera la più importante della sua carriera. E ha raccontato che andare nei teatri un sogno che aveva da molto, perché è sempre stato un grande fan della musica con l'orchestra, del teatro in generale, di quel luogo, e ha raccontato che la sua idea è quella di offrire una dimensione più intima per raccontarsi in modo diverso, conoscere però anche personalmente chi lo segue, e si augura che i suoi fan riescano ad accettare tutto questo, a recepire che lui è veramente quello che racconta nelle sue canzoni, che lì si mette a nudo e così il pubblico potrà capire chi è Mattia veramente. Il tour di Mr. Rain partirà da ottobre da Milano, dal Teatro Arcimboldi. Il calendario su radioitalia.it, e noi lo ascoltiamo con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain su Radio Italia, solo musica italiana, e andiamo avanti con il nostro viaggio alla scoperta del mondo con noi. Oggi vogliamo in Anatolia, che è la terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso, protagonisti del Nui Panna e Pistacchi dell'Anatolia, un gelato cremoso al pistacchio variegato con gelato alla panna, avvolto da cioccolato bianco con wafer salati e granella di pistacchio tostato, per un gusto ricco, avvolgente, che conquista il primo

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
4: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
5: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
11: Il supermercato è in chiusura!
12: Abbiamo dimenticato l'acqua!
13: Vado io!
14: Sì, ma leggera, eh?
15: Poco poco sodio, mi raccomando!
14: Sì, però anche per i più piccoli!
13: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.

0: soldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

Pietro, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Mi colpisce sempre l'educazione, mi colpisce la gentilezza, anche quella di Angelo, che ha scritto riguardo al concerto del Radio Italia Live, il concerto che faremo a Palermo domenica, non questa, l'altra, il 28 giugno. E Angelo fa una domanda molto ingenua, ma che ci sta anche, dice: volevo chiedere se fosse possibile far entrare due bambini nel backstage per fare una foto con il loro Beniamino Saldavinci, hanno 6 e 10 anni. Angelo, tu sei così gentile che meriti una risposta, ma certo che la meriti. Ma sai, Angelo, tu prova ad immaginare, io non so che lavoro tu fai, però un backstage è un luogo di lavoro, è anche molto frenetico. Tu pensa quanti sono i componenti dell'orchestra, quanti sono i tecnici, i conduttori, anche noi siamo tanti, pensa a tutte le persone che muovono questa macchina gigantesca, enorme, che continua a cambiare di volta in volta. Ogni artista fa 3 canzoni e sono solo 3 canzoni, ogni canzone dura meno di 3 minuti, quindi sul palco ci stanno relativamente poco, e questi cambi vogliono dire anche cambi di persone che lavorano sul palco e che si danno una mano, perché ogni artista poi si porta dietro una coda di persone che l'aiutano a lavorare. È proprio un sacro luogo di lavoro, quindi nel backstage non è possibile, ma non c'è cattiveria in tutto questo, assolutamente. Questo non toglie il fatto che Saldavinci è una persona estremamente disponibile, prima e dopo il concerto, se lo incontri, ma sì che fa le foto, gli autografi, Saldavinci come tutti gli altri artisti, però al di fuori di quel contesto, perché dietro le quinte si lavora e si corre, e se tu davvero potessi vedere quanto si corre, capiresti perfettamente. Tu prova ad immaginare il tuo lavoro, e che non so quale sia, ti ripeto, però insomma, ma è complicato, non si può fare, ma possiamo ascoltare la musica insieme e divertirci insieme, quello sicuramente non mancherà. E adesso ascoltiamo Delia e Fiat 131 su Radio Italia, solo musica italiana, torna Rum e Cioccolata.

0: tornano vere. Quando rara era diosa mi venivi a cercare.
1: Ti penso raramente, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e vi parlo di Toy Story 5. E in questo nuovo capitolo della saga, Woody, Buzz, Jessie, il resto del gruppo devono affrontare una sfida nuova. Un tablet di ultima generazione che si chiama Lilipad. Tra le voci italiane ci sono diversi ritorni, come quello di Angelo Maggi che fa Woody, Massimo D'Apporto, Buzz Lightyear, Ilaria Stagni che è Jessie, ma anche nuovi ingressi come Katia Follesa, che è la voce di Lilipad. Jacqueline, Luna di Giacomo, compagna di Ultimo, sarà la voce di Snappy, e Sal Da Vinci che darà voce a Pizza Cogliente. Non possiamo però non ricordare una delle voci storiche e più amate della saga di Toy Story, quella di Fabrizio Frizzi, che per i primi tre film ha doppiato lo sceriffo Woody. Toy Story 5 è distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures e uscirà al cinema domani.
2: Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
2: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista, trovi il mutuo come trovi casa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100%. Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Volevo capire con Marrakesh, madame, insieme a Marrakesh siamo pronti per riascoltare Luca Ward.
1: Ho bisogno di te almeno un'ora per dirti che ti amo ancora.
0: Quando? Di Pino Daniele, questa è la canzone da individuare. Bravissima Katia, insieme al marito Maurizio da Padova. Allora, bravissimi, a complimenti a tutti e due, sono pensionati e il loro cantante preferito è Vasco Rossi. Un abbraccio e anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato Mario Volanti che si è spaventato.
2: Mi è beccato un canto d'amore qua nelle orecchie con la cuffia, mi è intrapanato quel poco di cervello che.
1: Mi spiace.
2: Vabbè, per la prossima volta mi preparo meglio.
1: Ok.
2: Quando c'è canto d'amore sto attento. Dico, ma
1: no,
2: arriva il canto
1: è
2: d'amore.
1: che io mi preoccupo perché l'ultima volta che l'ho annunciata l'ho massacrata perché sono entrata prima che lei finisse di
2: cantare. Devi stare attenta.
1: Appunto, per quello sono stata lì
2: quindi
1: e
2: sei
1: poi.
2: Arrivata dopo, gli hai dato una mazzata.
1: Sì.
2: Che mi è arrivata nelle orecchie a me. Va bene, cara Paoletta, mi prendo la radio come
1: sì.
2: accade ogni giorno, come accade sempre, racconterò un pezzo di classifica, a volte la racconto tutta, a volte la saluto, oggi c'è un pezzo e noi ci incontreremo, se Dio vuole, domani più o meno a quest'ora. Sono le 12, 1 minuto 37 secondi, è il momento dell'informazione, quindi
1: Sky TG24.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ultimo giorno del G7 a Evian, le dichiarazioni dei leader: più armi a Kiev e più sanzioni a Mosca. Trump potrebbe incontrare di nuovo Zelensky, di gelo anche con Meloni. Dal summit sostegno all'accordo in Medio Oriente, petroliere iraniane oltre la zona di blocco degli Stati Uniti, ancora giù il prezzo del greggio, ma Israele non ferma il raid in Libano. Papa Leone si dice soddisfatto per l'accordo in Medio Oriente. Sull'Ucraina dice si spenga l'odio per una pace giusta. È morto il cardinale Camillo Ruini. Incontro tra i leader del campo largo, foto sui social e l'annuncio di due eventi, escluso Renzi, che però ammette serve un accordo. Tensione nella Lega, rinviato il Consiglio federale. Agguato nella notte a Napoli, un 48enne vicino al clan Contini, ucciso con 6 colpi d'arma da fuoco, freddato davanti ai passanti da 2 persone a bordo di uno scooter. Slitta l'addio alla carta d'identità cartacea, il governo prolunga la validità oltre il termine del 3 agosto, i documenti potranno essere utilizzati fino alla data di scadenza. Arriva il grande caldo sull'Italia, la prima vera ondata di calore anticipa l'inizio dell'estate, impennata delle temperature con picchi fino a 40 gradi nel weekend. Mondiale, vittoria dell'Argentina di Messi che segna 3 gol con l'Algeria ed entra nella storia, la Francia batte il Senegal, oggi Austria, Portogallo e Inghilterra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay,

eccolo qui, lo spaccato del mercoledì, le posizioni che vanno dalla 12esima alla 9ª nell'attuale classifica, al numero 12, nuovo entrato, il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Ascoltiamo Businessman.

al numero 9 J-Ax, nuovo entrato col nuovo singolo country, anche lui Hippie Ya Yo, però anche no. 1, 2

però è finito anche questo incontro con un pezzo di classifica. Domani è giovedì, vi racconterò le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio qualche minutino e poi torneremo insieme. A tra poco.

0: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Il 28 giugno sul palco di Radio Italia Live il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti

Notizia, la nostra calda redazione mi fa parlare di festa a sorpresa per il prof. A Belluno il professor Enzo Riccobaldi ha vissuto un compleanno speciale. Per i suoi 80 anni in suo onore è stata organizzata una festa a sorpresa che ha visto la partecipazione di oltre 120 ex studenti. Per stare con lui sono arrivati da tutta Italia, ma anche da Londra e Parigi, i suoi ex ragazzi. E questi ex ragazzi hanno raccontato che il loro professore non alzava mai la voce in classe per esprimere la loro ammirazione. Alcuni hanno anche deciso di dare il suo nome, pensate, ai loro figli. Li hanno chiamati Enzo.

La nostra meravigliosa redazione mi fa parlare di ciclisti col sogno di Messi. Nella notte italiana ha fatto il suo debutto ai mondiali l'Argentina contro l'Algeria. Sugli spalti c'erano anche tre tifosi che si sono sudati il biglietto nel vero senso del termine. Si chiamano Miguel, Vicente e Yamadou. A 9 mesi e 9 mesi e mezzo fa, pensate, sono partiti in bicicletta dall'Argentina per arrivare a Kansas City, dove si sarebbe giocata la prima partita dei campioni in carica. I tre amici hanno attraversato 17 paesi e percorso 17.000 chilometri, pensate, superando molte difficoltà. Ora vorrebbero esaudire anche il sogno di incontrare Leo Messi, che peraltro al debutto, pensate, ha fatto una storica tripletta.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
4: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Che gusto avrà la tua

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Era Olly con Julie, il brano ha per titolo quei ricordi là, e domani Olly debutterà allo stadio Ferraris nella sua Genova, dove tornerà anche sabato 20 e domenica 21. Proprio con questi concerti dell'artista genovese, lo stadio tornerà ad aprire le sue porte alla musica dal vivo dopo 22 anni. Olly si esibirà con un imponente palco di 50 metri allestito sopra la curva nord. Canterà quindi davanti alla gradinata sud, quella dove di solito si siede insieme alla tifoseria della sua squadra, che è la squadra del cuore, la Sampdoria. Ok, 20-25, sta sempre meglio. Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati, lui. Andrei.

0: Abbiamo ascoltato Raff con Infinito e alla mia sinistra c'è una signora, una signorina, una ragazza, una bambina. Sola su letta oggi?
1: Oggi sono sola, capo. Buongiorno,
0: buongiorno Francesca. Il nostro Mauro Marino così l'ha abbandonata.
1: Ma solo per oggi, eh. Domani torna, ma farò in modo di fare il mio meglio per fare compagnia ai nostri ascoltatori.
0: Quindi, amiche e amici all'ascolto, sappiate che Francesca, nonché Leto, farà del meglio
1: per
0: tenervi allegri, informati, amichevole compagnia per le prossime tre orette,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Mi dispiace solo che dovrò cantare qua dentro da sola, non potrò disturbare
0: Marino. Sarà contento Marino
1: perché,
0: che non...
1: non posso disturbarlo, vabbè.
0: Ma secondo me è una telefonatina.
1: Bravo, bella idea, al telefono.
0: C'era una canzone che diceva piange al telefono, in questo caso. Canta al telefono la nostra Leta. Va bene, amiche e amici all'ascolto, noi ci conteremo se Dio vuole domani, adesso però prima di entrare, insomma, prima che sia lei a condurre,
1: sì,
0: cara Leta, entrerà in questa stanza comunque anche con la mancanza, ma non con l'assenza, che l'assenza non mi veniva bene, ma con la sua cantanza, perché l'ho visto cantare anche lui.
1: Lui,
0: sì sì, nel corridoio cantava Mamma sono tanto felice.
1: un nuovo pezzo.
0: Papaveri e papere, e quindi con la sua paperanza chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon mercoledì 17 giugno 2026. Dicono al nonnetto: io ti rapino, ma la sfanga il nonnino, gli rubano il portafoglio, ma l'89enne pedina la ladra e la fa arrestare. Ha scoperto di essere stato derubato da una donna, invece di disperarsi l'ha seguita, consentendo così ai carabinieri di acchiapparla. Protagonista un pensionato di anni 89 a Pianezza, nel Torinese, vittima della cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Una donna di 59 anni avrebbe finto di essere una conoscente di vecchia data, si sarebbe lanciata tra le braccia dell'anziano dicendo la solita frase: ma non ti ricordi di me? Riuscendo a sottrargli il portafoglio con l'interno anche la carta bancaria. Accortosi che poco dopo del furto, l'89enne però ha seguito la tipa, che si è diretta verso uno sportello per tentare subito di ciulare i quattrini. Nel frattempo ha chiamato il 112. Al G7, dove Trump e la Meloni hanno fatto la pace, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha regalato al presidente Trump, che aveva compiuto 80 anni, una maglia della nazionale tedesca di calcio col numero 47. Infatti Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon naturalmente ha preso la maglia, ha fatto il suo sorrisone e il suo faccione contentone. Intanto la guerra Stati Uniti-Iran va considerata con la speranza che si è aggiunta che quello annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo. Accanto ai dubbi e alle incertezze che restano ancora, visti i precedenti. È morta a 111 anni Isabella Pelà, una delle donne più longeve d'Italia. Ne avrebbe compiuti 112 il 26 luglio, assistita fino all'ultimo dall'amato nipote Alberto Bottiglieri. La donna era ricoverata nel reparto di pneumologia presso l'ospedale di Arco. Era nata a Rovigo nel 1914. La Pelà ha attraversato oltre un secolo di storia. Addio Isabella, lei è stata una testimone, ma per davvero è del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Pelà. La criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria, la tecnologia e l'espansione di criptoattività, IBAN virtuali, carte virtuali e ATM non bancari, rende ancora più opachi i percorsi del riciclaggio e spaventa ancora di più le persone. Aumentano poi le segnalazioni di operazioni relative allo sfruttamento sessuale di minori, 263 rispetto alle 145 del 24, dove si usano le criptovalute per pagare la piattaforma online che diffondono il materiale illecito. La scuola, è in arrivo la nuova maturità, saranno impegnati 527.000 ragazzi anche su competenze digitali e civiche, questo dice la nuova legge. Dice il simpaticissimo, bravissimo Andrea Roncato: io sono rinato grazie a mia moglie, la vita di playboy adesso che fa schifo, sono un donnaiolo pentito e tutto questo adesso che ho 79 anni e devo ringraziare mia moglie che ne ha 58 e si chiama Nicole Moscariello. E con Moscariello Roncato sei persino più bello. Lo sport, il basket, attesa per gara 4 nella sfida scudetto tra Milano e Venezia, il punteggio è 2-1 per i milanesi. Domani si giocherà in Laguna, ancora in Laguna. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia è solo giramondo. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da nord a sud, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, con cieli sereni o al massimo velati su tutto il territorio nazionale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora il nostro ufficio programmazione musicale mi ha proprio voluto far iniziare col botto, con Jovanotti, con l'ombelico del mondo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati dalla musichetta in sottofondo. Sapete che non sono sola e già avete capito chi c'è. C'è quel
1: pesciolone bestione.
0: Pesciolone bestione dall'altra parte che oggi mi darà una mano, perché come prima ha detto il capo sono da sola. Mauro non c'è, lo salutiamo, salutiamo anche Emilia, sua moglie, insomma oggi avevano delle cose da fare importanti, per cui mandiamo un abbraccio e torniamo domani con Mauro. Ma oggi ci sono io, ma io chi?
1: Francesca Leto.
0: Eccolo, allora l'ha detto Luca Ward, quindi possiamo ufficialmente partire anche con il nostro numero come sempre aperto per i saluti a caso, il 331 995 0095, e come dicevamo tanta musica, i saluti eccetera eccetera e tante cose che vi racconterò nel corso del pomeriggio. Ma adesso come ogni giorno andiamo un saltino al cinema e poi si parte.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.

0: più.
1: E dice che spera di non incontrarlo mai più. Bah, vedremo. Comunque era Noemi, tu cosa fai questa sera? Prima Ligabue per sempre. E tra poco facciamo il primo giro dei saluti a caso.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Disney e Pixar presentano
7: Jesse, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Finisce così la canzone di Malika Yan, senza fare sul serio. Prima c'era anche Safe con Buona Domenica. Adesso chiedo aiuto al mio pesciolone bestione Andrea Mazzella per aiutarmi, perché il lancio dei saluti a caso si fa così, come lui sa. Come si fa?
1: Saluti a caso!
0: Esattamente! Grazie, grazie pesciolone, che mi hai messo anche la base havaiana che tanto piace a me e a tutti gli ascoltatori che gradiscono. Allora iniziamo con Stefano da Chieri, che mi manda un saluto e un abbraccio grande grande che ricambio. Giuseppe da Potenza scrive: buongiorno Francesca, ma non sarai mai sola, ci sono io che ti faccio compagnia anche a distanza tutti i giorni dalle 13 alle 16. Grazie mille Giuseppe, grazie a tutti. E poi c'è Sofia. Sofia ci scrive che oggi ha fatto l'esame orale di terza media ed è andato abbastanza bene. Ma Sofia da Napoli, ma Sofia, sarà andato benissimo, magari tu dici abbastanza perché non siamo mai troppo contenti di noi stessi, e invece sicuramente è andato alla grande. Bravissima Sofia. E poi c'è anche Greg che ci dice che è all'ascolto, e Leandro ci dice che oggi finalmente, visto che nei giorni scorsi ci segnalava che il tempo in Germania era veramente terribile, finalmente oggi è riuscito ad uscire un po' di sole anche là. E infine salutiamo anche Eleonora da Roma. Che bello leggere i vostri saluti ovunque voi siate, soprattutto vedere che c'è bel tempo dovunque, che è arrivata l'estate. Allora, estate, tempo di musica, tanti tour, c'è anche Geolier in tour, abbiamo visto delle immagini bellissime, e mi dicono dalla redazione che uno dei momenti più sentiti durante il concerto di Geolier è proprio quello in cui fa questa canzone che adesso ascoltiamo, si chiama Stelle. Sì.

0: Dopo le stelle di Geolier, la luna piena dei Negramaro ci stava proprio bene grazie al nostro ufficio programmazione. Noi torniamo tra poco, vero? Sì, tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21:15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Il supermercato è in chiusura.
13: Abbiamo dimenticato l'acqua.
14: Vado io.
15: Sì, ma leggera, eh?
16: Poco poco sodio, mi raccomando.
15: Sì, però anche per i più piccoli.
14: Quindi, acqua Eva per tutti?
17: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Amore, poi il mutuo?
21: Tesoro, il mutuo non è semplice.
20: Ma su Idealista?
22: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno. Per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Torna il Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24.

0: 4 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Bam bam, bambina.
1: Bambina, Elettra Lamborghini, che non a caso sarà il 28 giugno sul nostro palco di Radio Italia Live a Palermo, perché Notino presenta infatti questo concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico. Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, oltre a Elettra Lamborghini ci saranno Achille Lauro, le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e, a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Come fare per partecipare? C'erano gli accrediti da cercare, io credo che sia tutto esaurito ormai a questo punto, però potete seguirci con i tanti mezzi che saranno lì a raccontarvi tutto, quindi la radio, Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali Radio Italia e sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40. C'è un hashtag ufficiale che è hashtag Rilive e tutte le info per sapere proprio tutto come funziona le trovate su radioitalia.it. Bene, allora io sono pronta a cantare la prossima canzone perché anche questa è una delle mie preferite. Mauro non c'è, non può ascoltarmi, fa niente, mi sentirà il pesciolone. C'è Alex Britti.
2: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

Mi dispiace per Serena che è venuta a trovarmi qua in studio, si è dovuta assorbire la mia versione di ambiguità così strafatta di coriandoli delle vibrazioni, ma tutto questo ci porta a scavallare nella prossima ora perché sono le due. Sono

0: E abbiamo aperto la seconda ora insieme, prima con i dei giornalisti Maradona e Pelé, adesso con Cesare Cremonini. Ora che non ho più te, sono giorni di maturità. Infatti è arrivato un messaggio da Serena che fa un augurio speciale alla sua Gaia. Ma non solo i ragazzi, i giovani dell'età giusta, diciamo, sono impegnati per la maturità. Domani mattina all'Istituto Minerva di Roma, tra i maturandi ci sarà anche Enzo Ghinazzi, proprio lui, Pupo. Esatto, il cantante settantenne è tornato studente per puntare al diploma al liceo delle scienze umane con indirizzo economico-sociale, e c'è un motivo molto romantico alla base di questa scelta, perché è un dono che lui fa al suo babbo e alla sua mamma, che se ne sono andati recentemente, ci tenevano molto. Dice: lui era un postino, aveva fatto la quinta elementare, sognava il figlio laureato, lo avrebbe voluto avvocato, poi lui ha scelto altra carriera. Allora, quali sono i pronostici per Pupo? Allora, lui ritiene di non avere problemi con lo scritto d'italiano, si sente molto preparato su D'Annunzio e Pirandello, un po' meno su Calvino e Montale. Quello che è certo è che domani la nostra redazione sicuramente ci darà degli aggiornamenti. Pupo ha anche annunciato che non finisce qui la sua carriera scolastica, perché poi punterà alla laurea in scienze della comunicazione, e noi staremo a vedere, ci prepareremo insomma al dottor Pupo. Allora, sarà da dire così, vedremo. Intanto qui su Radio Italia solo musica italiana arriva anche il Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: €5 con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
11: Jake.
12: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Summer Funk, Francesco Gabbani, nuova tutta da ballare quest'estate, e prima Mahmood con Tuta Gold. Sì, certo, gli ascoltatori che ci ascoltano tutti i giorni in questo orario si sono accorti che sono da sola. Oggi non c'è Mauro Marino con me, ma torna domani, per cui tranquilli, ci scrive Virna: ciao Francesca, Mauro ti ha abbandonato, ma gli ascoltatori affezionati ti aiutano, quindi sei in buona compagnia. Ma quello sempre

0: sempre. Salutiamo anche Vincenzo da Parma e i ragazzi di AB Corcagnano, proprio da Parma. E poi ci sono degli auguri di compleanno. Ciao Franci, puoi salutare la nostra super mamma Denise, che oggi festeggia un compleanno davvero speciale? Non diciamo però quanti ne compie, che non lo vuole sentir dire. Lei vi ascolta sempre e noi le vogliamo un mondo di bene. Tantissimi auguri mamma dai tuoi adorati figli Isabel, Emily e Alex da Roccavione, Cuneo, con tantissimo amore. Che bello! Allora facciamo così, per la mamma Denise dedichiamo la canzone che arriva dopo, perché adesso facciamo un saltino al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
13: Parla.

0: Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera, prima c'era Tananai con la sua Abissale e adesso parliamo di un animaletto che inevitabilmente entra dalle nostre finestre, soprattutto adesso perché magari apriamo per rinfrescare un attimo ed ecco lì la mosca che entra. Allora attenzione perché questa notizia è fondamentale. Quando vi trovate la mosca in casa non spaventatela, non cercate di schiacciarla, non cercate di prenderla, vorrei dire poverina, però è fastidiosa se viene proprio lì a rompervi le scatole, vi viene distinto. Però gli studiosi che cosa dicono? Hanno scoperto che molte specie di mosche e mosconi rilasciano proprio nel momento in cui si spaventano, quindi quando state cercando di schiacciarle, delle sostanze chimiche speciali, si chiamano sostanze chimiche di panico, che possono richiamare gli altri insetti, quindi è effetto a catena contrario. Voi ne scacciate una e ne arrivano altre 20, chi lo sa, per cui attenzione. Fate così, dicono sempre gli esperti, cercate di catturare la mosca col bicchiere, se riuscite, perché ci vuole una certa abilità, oppure usate degli spray repellenti a base vegetale proprio per evitare che entrino in casa e vi si avvicinino. Ecco, fate così perché altrimenti diventa una catena senza fine. Quando partono queste canzoni sappiamo già il titolo, vero? Lui è Lucio Dalla.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: è proprio una di quelle canzoni che quando partono la devi cantare proprio tutta. Mi dispiace per te, pesciolone, che hai dovuto sentire. Fa niente, fa niente. Torniamo tra poco.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco,

0: Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Disney e Pixar presentano...
11: Jessie, pronto?
12: Woody!
10: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
14: Sto perdendo bolli per quel tablet.
10: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
10: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.

Angelina Mango con Marco Mengoni, in questo caso Canto d'Amore. Parliamo proprio di lei, di Angelina, che oltre alla carriera d'artista sta portando avanti anche gli studi universitari. Insomma, oggi parliamo tanto di scuola, perché il momento è caldo. L'artista è iscritta al DAMS di Bologna, sapete, una scuola dove si studiano le discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, e ha dato diversi esami fino ad oggi, come storia dell'arte, storia del cinema e teoria musicale. Paradossalmente, Angelina Mango ha raccontato di aver fatto proprio più fatica con l'esame di musica, perché ha raccontato che lei non sapeva niente di teoria musicale e però alla fine è riuscita a prendere 30, perché lei è una ragazza tenace. Lei è una pendolare perché c'è l'obbligo di frequenza, e anche se nel primo semestre, visto che aveva più lezioni, ha preso una casetta e si è trasferita proprio 3 giorni a Bologna e 3 giorni a Milano, cose che gli studenti capiscono molto bene. Vedete che è uguale per tutti, insomma, a qualunque età. Abbiamo sentito prima Pupo, che farà l'esame domani, Angelina Mango si trasferisce, adesso c'è Fulminacci.

Ale, Elodie, facciamo degli auguri di buon compleanno, perché c'è Diego di 9 anni che vuole fare tanti auguri di buon compleanno a suo zio Mario, che oggi compie 50 anni. Tanti auguri, Mario! Questo è proprio in chiusura dell'ora, perché mi tocca scavallare, perché in questo momento sono le 3. Sono

Destini Tiro Mancino e prima Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso vi invito a fare mente locale sulle password che usate per entrare nelle vostre applicazioni, la vostra mail, le vostre cose, insomma, perché è stata fatta un'indagine sulle password degli italiani e sembrerebbe che le nostre password, cari amici e amiche, siano troppo semplici. Esatto, allora nell'ultimo anno ben 8.7 milioni di persone sono state vittime di una violazione informatica, per lo più legata proprio ai social. Allora, attenzione, c'è da dire questo, che è vero che ci sono tecniche sempre più sofisticate per riuscire a sottrarre le password agli utenti, però è anche vero che sembra che noi italiani scegliamo delle password troppo semplici. Allora, per esempio, molti usano la stessa parola per più servizi online, quindi sembrerebbe che trovata una accedi dappertutto. Poi password semplici, tipo il nome del partner, il nome dei figli, magari senza aggiungere caratteri speciali, quindi che non vanno a creare la difficoltà. Oppure alcuni usano semplici sequenze numeriche, come il classico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mia mamma, per esempio, usa quello lì, lo so perché me l'ha detto. E poi c'è chi usa la squadra del cuore, oppure in ultimo, che è più la più banale, secondo me, usano la parola password come password. Allora, ci sono stati anche dei casi celebri sul fatto che la password fosse troppo semplice, però ecco, voi cosa pensate della vostra password? È semplice, non è semplice? Se lo iniziate a credere, ricordatevi che è molto facile violare i profili degli utenti, per cui magari fate qualcosa, andate a modificarla, seguendo i suggerimenti degli esperti che suggeriscono di metterle diverse per ogni piattaforma. Quindi procedete come procede qua la musica italiana. Arriva Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Rewind Vasco Rossi. Per chi va normalmente ai concerti di Vasco sa che questo è un momento particolare quando passa questa canzone, la canzone dei Reggiseni, perché le ragazze li tolgono e li lanciano dappertutto. È un momento veramente standard e bellissimo nei concerti di Vasco. Ma adesso parliamo di Notino, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino è presente in partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica e di esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi 100% italiano a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go! Da Meteoport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lava

0: 8%.
1: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il supermercato è in chiusura!
5: Abbiamo dimenticato l'acqua!
6: Vado io!
7: Sì, ma leggera, eh?
8: Poco poco sodio, mi raccomando!
7: Sì, però anche per i più piccoli!
6: Quindi, acqua Eva per tutti?
9: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live! Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare! Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Macarena Baby K, prima Laura Pausini, un buon inizio. Stavamo parlando poco fa delle password, perché gli esperti dicono che scegliamo delle password per le nostre app che sono troppo semplici. Io mi stavo confrontando con col pesciolone, con Andrea Mazzella, per capire lui che cosa fa, e abbiamo un metodo piuttosto simile, quindi già due persone che parlano hanno il metodo simile. Ci scrive qualcuno: ciao, la mia password è il nome di una costellazione con la data di nascita e il nome del mio cane, quindi sarà difficile risalire. In effetti hai trovato un metodo molto molto molto originale per la tua password. Io mi sa che devo riprogrammarle tutte, perché sono proprio dentro nel caso di quelli che mettono le password troppo facili, con i numeri troppo, che si capiscono troppo. Intanto la musica continua, c'è Eros Ramazzotti, Più che puoi.

La più bella del mondo, Rocco Ant, ma sono già le 3:30, ma è volata questa giornata. Sono Francesca Leto, di solito con Mauro Marino, che oggi non c'è ma torna domani, arrivano tanti saluti per lui, ma tranquilli, domani ritorniamo alla formazione classica del pomeriggio dall'una alle 4. Allora andiamo a leggere un'altra curiosità che riguarda le mani. Le mani. Dovete sapere che il 90% dell'umanità usa principalmente la mano destra, ma questa preferenza così spiccata non trova invece corrispondenza nel mondo animale, nemmeno tra le scimmie, gli animali più simili a noi. Un nuovo studio inglese ha quindi tentato di spiegare l'origine di questo sbilanciamento. Allora, secondo gli studiosi, all'origine ci sarebbero ben due eventi cruciali per la nostra evoluzione: lo sviluppo della camminata sulle gambe e il successivo sviluppo del cervello. Infatti, da quando, insomma, si è iniziato a camminare sulle due gambe, si sono liberate le mani, in quel modo si è passato all'utilizzo delle mani, le mani libere, e lo sviluppo del cervello ha favorito l'utilizzo della mano destra, perché è quella comandata dall'emisfero sinistro, che è quello che si occupa del linguaggio, proprio perché quando parliamo le nostre mani seguono un po' anche quello che diciamo. Bene, a me sta roba dell'emisfero destro che comanda la parte sinistra è un po' incrociata, mi ha sempre confusa un po', però ci è servito per spiegare perché il 90% dell'umanità userebbe principalmente la mano destra. Allora, intanto la musica è sempre qui, sempre pronta, con tutte le novità e i salti temporali avanti e indietro nella nostra musica. Questa è una canzone di qualche tempo fa, Marrakesh con Calcutta, Laurea ad Honorem.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Una laurea ad onore ci vorrebbe davvero per tante persone. Io mi preparo perché tra poco faremo l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
9: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli
11: e a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Disney e Pixar presentano
13: Jessie, pronto?
14: Woody!
12: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
12: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
12: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Fortuna, Gali e prima Biagio Antonacci, You and Me. Chi è?
1: Ciao Radio Italia, ciao. Marcello da Cinese. Potete fare un saluto a mio figlio Innocenzo che oggi è il suo primo giorno di lavoro su Milano Malpensa. Grazie.
0: Allora complimenti, tanti auguri Vincenzo, e ancora salutiamo Giuseppe che mi dedica una canzone di Rocco Hunt, grazie mille. E ci ha scritto anche Marco da Tortona, scrive in riferimento sempre al discorso delle password che secondo gli esperti sarebbero troppo semplici le password di noi italiani, scrive: buongiorno, sono il programmatore dell'impianto di sicurezza del Louvre, se vi servono consigli sono qua. Ciao Marco, abbiamo visto come è andata a finire là, Poi c'è Marco da Roma, Marco da Roma ci dice: ho scoperto come far arrivare i clienti al bar, basta far finta di andare in bagno o iniziare a mangiare qualcosa. Barista esaurito ed esausto e disperato, in effetti per la legge di Murphy quando il barista deve andare un attimo in bagno si riempie il bar di persone. E poi ciao dalla Kaup di Murta, ciao ragazzi. E ancora buongiorno, sono in viaggio verso la Puglia, un saluto alla mia famiglia, mia moglie Francesca e i miei figli Francesco e Pier Davide a bordo, che tra telefono e tablet sembra che stiamo viaggiando da soli. Lo so, è così, è così. Ciao Francesca, puoi fare con la tua dolce dolcezza ed energia i complimenti a mia nipote Giorgia che stamane ha dato gli esami di maturità ed è finita. Bravissima Giorgia, in bocca al lupo dalla zia Elena e anche da me ovviamente. Poi c'è qualcuno che non si firma ma ci scrive: sono un vostro ascoltatore, mi piace la musica italiana e sono un vostro fan, grazie, bene saperlo. E ancora Letizia saluta Diana, Josy e Marcello dalla Sicilia. Che dire, adesso sapete già tutti cosa succederà perché arriva Blanco con Elisa e questi sono i ricordi.

0: Glielo dagli il via, Claudio Baglioni, a chiudere questo pomeriggio insieme, perché sono arrivati Giuditta e Marco. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao
1: Franci.
0: Avete visto nella versione non in coppia tutta sola?
2: Abbiamo
0: oggi
2: visto. No, io tra l'altro stavo notando l'abbronzatura veramente invidiabile.
3: Infatti,
2: devo
3: quando
2: dire.
3: È successo, Franci?
0: È abbronzato. Allora, il segreto, perché lo stavo dicendo un po', mi chiedete tutti, io tutti i giorni faccio piccoli lavoretti in giardino e quindi fosse un quarto d'ora oggi, mezz'ora domani,
2: ma
0: tutti i giorni.
2: Perfetto. Cioè sembra da centro estetico,
0: no,
2: capito?
0: Perché
2: in
0: dietro sono più bianca.
3: Okay.
0: Dietro,
3: okay.
0: Dietro sono bicolor, dietro sono ma meno, davanti di più
3: le linee delle magliette,
2: no,
3: tipo le strisce delle magliette.
4: Scusami, se
0: no,
4: devi
0: no,
4: stare
0: no.
4: Qualche
0: brava.
4: Ora in giardino non mette la maglietta,
0: brava.
4: Mette il costume.
0: Esco in costume direttamente. Faccio la giardiniera.
3: Scusate,
0: esatto. Bene, detto questo, io ringrazio il pesciolone bestione, grazie, che immagino non starà con voi.
4: No, ci lasci da
0: immagino viene con
4: arriva.
0: Me
4: Edo bere... Stanzini va bene,
0: eccoci,
4: va bene.
0: Stanzini, ciao Edo, immagino che venga con me a bere il cappuccino. Noi ci ritroviamo domani sempre dalle 13 alle 16. Saluto anche Mauro Marino che domani torna con noi.
4: Perfetto.
0: Ciao ragazzi, ci vediamo.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ligabue, l'amore conta, Radio Italia, solo musica italiana. Buon mercoledì, amici. Buon pomeriggio, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Stavo ragionando su una cosa. Ah no, aspetta, prima dobbiamo fare una cosa importante perché ha portato il suo pubblico, non possiamo ignorarlo,
0: giusto,
1: è importante.
0: No, tra l'altro sono qui davanti a noi, Edo Stanzini. Ciao, ciao.
2: Eccolo!
0: Benvenuti a tutti.
1: Cioè il pubblico proprio ha sovrastato tutto.
0: Settimana dopo settimana aumenta, ragazzi, per settimana prossima prevedo un sold out.
1: Sì, beh, poi dobbiamo dire dopo dove acquistare le prevendite, sì, per
0: l'anno prossimo facciamo a San Siro questa trasmissione. Se continua così. Vabbè.
1: Allora, dicevo che bisogna dire una cosa importante. Noi di solito facciamo il countdown dei giorni che ci separano dal Radio Italia Live, il concerto, quando manca una settimana.
0: Sì, è vero.
1: Essendo di domenica rimane complicato. Quindi,
0: un po', sì.
1: Cosa facciamo? Partiamo da venerdì, questo, oppure direttamente da lunedì non sono più sette giorni, ma sono sei.
3: Allora, puoi fermarti che mi viene da vomitare?
1: Ah, proprio sì, così subito? Sì, beh, sì. Epistassi, beh, calcoli, troppe cose troppo difficili.
0: Ragazzi,
1: capisco.
0: Questa è una decisione importante che tu non mi puoi lanciare qui sul piatto adesso e pretendere che io ti dia una risposta.
1: Lo diciamo, cioè, agli ascoltatori.
0: Probabilmente.
1: Facciamo un sondaggio tra di loro.
0: Magari sì, se volete vi do un'opinione. La mia opinione è partire da lunedì.
1: Da lunedì, quindi adesso, sei giorni, non sette.
0: Sì, poi diventa
1: perché
0: veramente
1: altrimenti
0: il lancio
1: sarebbe
0: sulla luna, se no, dai. Cioè.
1: Esatto, altrimenti sarebbero nove giorni prima. Cioè, se iniziamo da venerdì sarebbero nove giorni. Vabbè,
0: ma sei sicura che vuoi andare in questa strada dei calcoli tu? Sei sicura che vuoi entrare in questa...
1: Mi vedi, sono più pallida rispetto a quando ho iniziato, soltanto per questi due calcoli.
0: Non andiamo in questa...
1: 331-995-0095, il countdown per il Radio Italia Live, il concerto di Palermo, da venerdì o da lunedì?
0: Ma che domanda.
1: Decidete.
0: È, però ok, va bene.
1: Ah, decidono loro, scusa.
0: Ci sto. Amici, abbiamo due ore per fare un sacco di cose, per aggiornarci, ovviamente, sulla questione Radio Italia Live a Palermo, che ci sono un po' di cose da dirci. Sugli artisti che fanno cose, che lanciano trend,
1: tutto,
0: eccetera,
1: tutto,
0: eccetera. E poi abbiamo un po' di aggiornamenti sulle varie rubriche.
1: Dai,
0: che abbiamo.
1: Siamo pronti, tutto pronto.
0: Iniziamo.
1: Dai.
4: Disco Italia. Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Roseville and Click Boom su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare i nostri complimenti a un personaggio di cui abbiamo parlato parecchio nel corso degli ultimi anni.
1: E non è Trump.
0: No, non è Trump.
1: Ne abbiamo parlato parecchio, tra
0: l'altro. Anche perché i complimenti. Vabbè.
1: No, allora dipende, adesso non andiamo in cose. Cioè,
0: eccolo qua. Appena

0: cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.

0: portati alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sesso e Samba, Gaia con Tony F a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, finalmente possiamo celebrare. Già l'ha fatto tra l'altro Mario Volanti questa cosa, ma la volevamo fare pure noi perché amico nostro.
1: Amico nostro.
0: Amico nostro. Abbiamo dedicato un sacco di...
1: Ma mai offerto una cena, è vergognoso questo.
0: E se no come ha fatto ad essere trilionario?
1: Certo, Elon Musk. Elon Musk è diventato ufficialmente il primo uomo. Cosa applaudi? È diventato trilionario, 1.000 miliardi di patrimonio.
0: Mille miliardi, ragazzi.
1: Però 1.000 miliardi è una cifra così alta che io faccio fatica proprio a figurarmela. Cioè, cosa significa avere 1.000 miliardi?
0: Non me lo chiedo, cioè, a chi lo chiede? A chi lo stai chiedendo, Judith?
1: Posso spiegarlo? Posso darvi dei parametri che vi fanno capire esattamente quanto sono 1.000 miliardi.
0: Sì.
1: Allora, lui potrebbe, intanto spendendo $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche un solo dollaro, ci metterebbe 3.000 anni a finire tutti i suoi soldi.
0: Certo.
1: Quindi sono a posto per sempre i suoi pare.
0: Poi, suoi figli, che potrebbe... non avranno un nome bellissimo, ma comunque.
1: Uno in particolare. Potrebbe comprare degli stati, cioè proprio dei paesi, e tutte le principali squadre professionistiche di calcio, e tutte le proprietà immobiliari di Milano e Roma messe insieme. Cioè tutte le case di Milano e Roma potrebbe comprare.
0: C'è una discriminante. La discriminante è che questo patrimonio non è contante, altrimenti dovrebbero costruire un'isola per metterci i soldi di Elon Musk e poi diventa una cosa strana. In realtà questo è un patrimonio che deriva dalle quote azionarie delle sue aziende.
1: Sì,
0: questo
1: però...
0: cosa vuol dire? Che se domani falliscono tutte contemporaneamente è uno di noi.
1: Allora, Elon, se vuoi un consiglio proprio di una che comunque provenienza Genova, quindi mi sento di poter dare dei consigli.
0: Sì, prego.
1: Adesso è il momento di vendere tutto. Vendi tutto e comprati Milano e Roma due volte, perché se ne può comprare due volte. Che ti frega?
0: Ah no, prendi tutto e scappa su Marte. Tanto voglio dire, lo sappiamo tutti che lo stai facendo per te questa cosa.
1: Quello è però un tasto dolente perché non sta riuscendo,
0: vero?
1: Non sta facendo tanto bene.
0: Possiamo dire che lui è una...
1: È una superstar.
0: Cioè.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Poi si è scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: J-Ax e Fedez, italiana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E
0: ovviamente
1: raccontiamola una storia italiana.
0: Sì, è successa una cosa che secondo me è senza precedenti, ma crea anche un precedente che si sa legalmente importante.
1: Molto importante, amici. La Cassazione ha stabilito che si può ottenere un risarcimento dal proprio capo. Attenzione, proprio capo, voglio dire.
0: Capo,
1: nel caso in cui i colleghi ti provochino ansia e stress.
0: Signori.
1: E voilà.
0: Signori e signore.
1: Ringraziateci dopo.
0: È una cosa incredibile. Allora, c'è un dipendente che è riuscito a ottenere 70.000 euro.
1: Così.
0: Perché? Allora, spieghiamo come si sono svolti i fatti, così poi valutate anche voi. Lui era stato licenziato per aver superato il limite di assenze consentite.
1: Sì.
0: Lui però aveva detto che queste assenze erano causate dallo stress e dall'ansia che gli provocavano i colleghi, che evidentemente non erano troppo carini nei suoi confronti.
1: Sì, uno stato di... cioè lui prendeva giorni di malattia, ovviamente giustificati dal medico del lavoro.
0: E certo.
1: Per ansia e stress. Ma la malattia probabilmente si è venuta a scoprire dopo che era dovuta dal fatto che il capo non era mai intervenuto in questa situazione che conosceva.
0: Poi, sì. Io lavoro con te.
1: Sì.
0: Ogni giorno.
1: Vero.
0: Per due ore.
1: Vero.
0: Io
1: ho già fatto presente, non è intervenuto nessuno, te lo dico.
0: Scusa, non ho capito, si è ribaltata la situazione.
1: Io sì, 70, li vedo arrivare.
0: Ma
1: anche
0: scusa,
1: di
0: ma
1: più,
0: io ho fatto tutto un ragionamento.

0: Malika Yan, una possibilità, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti, cos'ha? È il rumore del
0: l'assegno?
1: Foglio.
0: No,
1: è l'assegno
0: di l'assegno
1: da 70.000 euro sì. Per lo stress che ti causo ogni giorno. Certamente. 28 giugno, amici e amiche. Il 28 giugno Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto. Arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
0: Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live, il concerto su Spotify. Ma non è tutto. Dopo lo show, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
1: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
9: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Hanno detto tutto loro, Alfa, Giova, buon vento.
1: Esatto.
0: Quello è su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo parlare di Patrick?
0: Patrick la stella marina.
1: No.
0: Non è
1: ci
0: la
1: sono
0: stella
1: tanti
0: marina.
1: Di Patrick in realtà. Però quello specifico di cui parliamo adesso è uno studente prodigio della Georgia.
0: Georgia. Ok, allora che cosa ha fatto Patrick? Lui ha deciso di utilizzare una piattaforma online gratuita per candidarsi ai corsi per l'università. Però ha detto, magari non mi prendono.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: ha detto,
1: sì,
0: sai che c'è?
1: La faccio in un sacco di voti, tipo 1000 college.
0: Uno,
1: che non mi prendano in uno. Vabbè, inizialmente l'ha fatta per 50 istituti. Quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano, ok, quindi lo prendevano tutti, ha detto, vediamo quanti mi prendono.
0: 264. 264 college e università. Tra l'altro ha ricevuto anche milioni di dollari in offerte di borse di studio.
1: Sì, certo.
0: Quindi è una cosa incredibile.
1: Ora, la mamma ha dichiarato, poi non so perché l'hanno intervistata, ma la mamma ha dichiarato
0: vabbè,
1: che
0: ma non è un record.
1: È un record, sì,
0: è una cosa
1: un
0: pazzesca.
1: Che ha voluto semplicemente esplorare tutte le possibilità ed è riuscito ad evitare anche le tasse di iscrizione perché sono molto costose in America. E il punto qual è? Che ne dovrà scegliere una.
0: Sì.
1: Non è che puoi studiare in mille e questa cosa.
0: Magari due.
1: Tu vedi il prospetto di milioni e milioni di dollari in borse di studio, però poi ne devi scegliere una.
0: Magari due.
1: Come fai in due?
0: Ma magari c'è, cioè, se l'hanno preso in 264, secondo me ha un po' di margine.
1: Forse,
0: per poter studiare.
1: Lo sa.
0: No, stavo pensando se l'avesse mandata qualsiasi altra persona, tipo me o te.
1: Ma no, ma
0: disastro.
1: Sarebbe finta spam, cioè. Ragazzi, chi siete? Cosa volete? Ci chi vi ha dato questa mail?
0: Già le mail memorizzate in spam automaticamente.
1: Certo,
0: vabbè.
1: Certo. Vabbè, comunque Patrick è un caso uno su un milione, cioè un caso.
0: È un caso introvabile, Brescia.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Inutile dirvi che l'abbiamo cantata tutta, come voi.
1: Eh beh,
0: Lucio Battisti, mi ritorni in mente su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, abbiamo un'altra ora per stare insieme, se vi va. Sono le 17:02.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Applauso a Trump per la svolta in Medio Oriente con l'accordo sull'Iran, l'intesa non è definitiva, sono pronto a tornare a bombardare, restano le tensioni Israele e Libano. Si chiude nel segno della convergenza il G7 di Evian in Francia, dai leader sostegno incrollabile all'Ucraina con la fornitura di più armi a Kiev e più sanzioni a Mosca. Papa Leone XIV rinnova il suo appello per la pace in Ucraina, troppe vittime innocenti, dice, domani pomeriggio a San Pietro celebrerà i funerali del cardinale Ruini. Campolargo, primo incontro tra i leader per definire il programma in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, Renzi pronto a collaborare, Salvini cerca di ricompattare la Lega. Prorogata oltre il 3 agosto la carta d'identità cartacea, il documento sarà valido fino alla scadenza naturale ma dovrà essere convertito in elettronico entro il dicembre 2026. Verso un fine settimana rovente con temperature fino a 40 gradi, l'ondata di caldo anticipa l'inizio dell'estate e rischio di forti temporali nelle regioni padane. Porto Carlo Ginzburg, storico e saggista, ha insegnato in alcune delle più prestigiose università del mondo, da Bologna a Pisa, da Harvard a Yale, aveva 87 anni. Mondiali, esordio vincente per l'Argentina con una storica tripletta di Messi che eguaglia Klose nella classifica dei bomber, bene anche Francia e Norvegia, oggi tocca Portogallo e Inghilterra.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buonasera, in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia c'è una coda tra Trezzo e il bivio a 4.58, si tratta di incidente in direzione Torino. Sulla 1 Milano-Napoli, in Emilia-Romagna, coda in entrata a Modena Nord, traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla statale 362 Jesina, nelle Marche, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Filottrano, direzione incrocio Jesi, strada statale 76 della Valdesino. Nel Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, ci sarà senso unico alternativo.

0: programmato con lavori di manutenzione. Dalle 18 alle 22 del 22 giugno tra Tai di Cadore e l'incrocio Valle di Cadore. Restiamo nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana ci sarà entrata chiusa, uscita chiusa a causa lavori di rifacimento del manto stradale dalle 6 del 22 alle 18 del 25 di giugno presso l'incrocio San Bellino, direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Zucchero, Guantanamera su Radio Italia, solo musica italiana. Mi è rimasto un accento
1: spagnolo. Ma perché?
0: Su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vabbè, in ogni caso, ragazzi, Achille Lauro, parliamo di lui perché è rimasto ancora fermo alle emozioni raccolte durante San Siro. Fosse capitato a me, resterei fermo per 6 mesi. Tipo
0: dentro San Siro?
1: Dentro San Siro.
0: Come sì, una sì. Statua di sale.
1: Certo,
0: esattamente.
1: Certo.
0: Allora, intanto ha ringraziato Laura Pausini per essere stata al suo fianco. Immagino che abbiano cantato il 16 marzo.
1: Esatto, e poi ha aggiunto: ci vediamo negli stadi del 2027.
0: Sì.
1: Ovviamente attende già adesso Achille Lauro, però nel frattempo ci sono altri impegni.
0: Sì, ci sono altri impegni. Trovate comunque tutte le date dei suoi prossimi concerti.
1: Sì, ma c'è un
0: no?
1: impegno, Giuditta.
0: Il 28? Il 28 giugno, Palermo, Radio Italia del concerto.
1: Poi sono io smemorando.
0: Smemorato.
1: Cioè, smemorando era quella.
0: La smemoranda. Hai
1: però
0: fatto una crasi tra le due. No, giusto, tutto giusto.
1: Scusami.
0: Possiamo dire comunque.
1: Sì,
0: che...
1: certo, che ci sono tutte le informazioni e tutti i live, tutte quelle cose che volete sapere sui prossimi concerti, le trovate sul nostro.
0: Doro! Nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it. Ormai rido di me.
1: Ascoltiamola, Achille Lauro, questa si chiama Comuni Immortali.
2: It's

0: capoeira.
1: Giusy Ferreri, Takagi e Ketra su Radio Italia, solo musica italiana, amore capoeira.
2: C'è una cosa importante che vogliamo ricordarvi, amici, è che ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue, plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
1: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
2: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
1: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
9: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
10: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
11: Notino, tutta la bellezza in un click.
12: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate.

0: offre magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Clara San Giovanni su Radio Italia, sono musica italiana. Le ragazze, vuoi dire tu che cantava insieme a San Giovanni?
1: Clara.
2: Vecchio volpone.
1: Vabbè, comunque ragazzi, parliamo di un problema che abbiamo tutti,
0: sì,
1: in qualche modo, cioè il fatto che molte attività preferiamo non farle e quindi procrastiniamo.
0: Bello.
1: Sempre.
0: Mi piace sempre tanto procrastinare, quello che si può procrastinare ovviamente.
1: Certo, che comunque non è sempre sinonimo di pigrizia o di cattiva gestione del tempo.
0: Ma okay, dai, io sono d'accordissimo su questa cosa. Cioè, se io ho una scadenza che è fra 3 giorni,
1: sì,
0: no? Ma per quale motivo devo metterci già la testa 3 giorni prima?
1: Brava, esatto.
0: Facciamolo l'ultimo giorno.
1: Brava, saggia.
0: Subito, esatto, prima. Come i compiti d'estate.
1: Sì, la cosa che accomuna un po' tutti, cioè un po' tutti no, però la maggior parte delle persone che tendono a procrastinare è il fatto di riempire quel tempo che tu dovresti utilizzare per fare le cose che devi fare, pulendo casa, facendo cose domestiche, cioè adesso farò una lavatrice, ti metti lì e la guardi.
0: Cioè non posso, capito, fare questa cosa perché devo. Però io la cosa che procrastino di più sono proprio le pulizie.
1: Ma non è, vedi, vedi, allora qui
0: come faccio?
1: Qui
0: è un problema.
1: È un giro strano, però di solito a me è capitato, magari, che ne so, devi studiare perché hai una cosa che devi fare, hai un determinato slot di tempo per prepararla.

0: E poi ti viene in mente l'urgenza di andare a spegnere l'asciugatrice.
1: Spolverare anche.
0: Spolverare,
1: perché è un'ottima idea.
0: E poi cosa fai? Cioè, comunque i filtri dell'asciugatrice vanno puliti. Allora ti metti lì, passata la mattinata, dici, sai che c'è? Faccio pomeriggio, dai.
1: Sì. E poi che succede? Che 24 ore prima dell'esame, caffè dello studente e via. Sì, sai che cos'è il caffè dello studente?
0: Certo, lamentandoti del fatto che comunque non hai avuto tempo per preparare quella cosa.
1: Comunque, se anche voi sapete che cos'è il caffè dello studente, o magari non l'avete mai provato, ma sapete, non fatelo.
0: No, cioè,
1: una tachicardia così raramente nella mia vita.
0: A proposito, Litfiba, vivere il mio tempo.

0: mi piaci tanto, sei Farad Italia, solo musica italiana. Allora, sono giorni importanti per gli ascoltatori un po' più giovani.
1: Maturità, t'avessi preso prima. Beh, bisogna parlarne.
0: Bisogna parlarne.
1: Ma non parleremo soltanto di quella italiana. Guarda, delle cose.
0: In generale, dici.
1: Cose da dire.
0: Te la
1: cose
0: senti,
1: da dire,
0: te la
1: sì, sì, sì. Vabbè, aspetta un attimo, dai, poi dai, diciamo dai. Tutto.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family?
8: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa.

0: Vigilanza Group, info su wintre.it.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente

0: Che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Il supermercato è in chiusura!
3: Abbiamo dimenticato l'acqua!
4: Vado io.
5: Sì, ma leggera, eh?
6: Poco poco sodio, mi raccomando.
5: Sì, però anche per i più piccoli.
4: Quindi, acqua Eva per tutti?
7: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Gianluca Grignani, L'Aiuola su Radio Italia, solo musica italiana, inizia la maturità domani.
1: Certo, sì. Tra l'altro il punto è che c'è un problema sulle maturità, non solo quelle italiane, come dicevi tu, anche guardando in Europa, il problema è il caldo.
0: Sì, fa molto caldo e quindi in Italia niente. In Italia vai, fai sì, la maturità.
1: Come abbiamo fatto tutti, amici. Non è che...
0: E anche...
1: Sì.
0: In Francia invece faranno soltanto gli esami dalle 8 alle 12, perché dopo le 12 fa molto caldo, e quindi insomma è stato proprio detto il ministro francese dell'istruzione, ha detto non possiamo permetterci di fare gli esami dalle 14 alle 18, certo, perché le temperature sono impossibili,
1: e questo potrebbe influire sul rendimento degli alunni. Ricordiamo, sui prossimi detective che poi dovranno controllare il Louvre, quindi.
0: Dici che è per quello?
1: Cioè, se fa caldo, cioè, dire.
0: Allora vuoi vedere che come noi diamo la colpa al caldo di tutte le cose che ci succedono, di tutti i disagi, anche quando magari non ci viene una parola, ma è il caldo. Ho fatto male manovra, ma è il caldo.
1: Ma la nostra è una scusa.
0: Anche il Louvre allora è stato il caldo.
1: È stato il caldo.
0: È stato il caldo proprio agli esami della maturità.
1: Certo,
0: ora è tutto chiaro.

0: Nera di Rama, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera.
2: Ciao ragazzi.
1: Buonasera. Volevo
0: cos'era quel brr?
1: È quello che si sentiva all'interno. Sì. È l'unica cosa che so fare di tutta la canzone.
3: Scusa, Giulio deve.
1: Mi viene. Quello non mi viene bene. Vabbè.
2: Oh. Noi siamo prodi, Giulio.
3: Sì,
2: deve.
3: Sì, sempre.
1: Allora mettiamo insieme il mio
2: sì,
1: e
2: sì.
1: Vogliamo provare?
3: A posto. Vai.
2: Prossimo San Siro che fai, te. Rama, chiamaci, eh.
1: Vado.
3: Vai.
1: Giulio deve.
3: Bellissimo.
1: Bellissimo, 10.
0: Allora, secondo me il voto è molto alto. Non dico 10, ma il voto è altissimo. Va bene, allora, grazie Dostanzini di essere stato con noi in regia.
1: E noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 16. Sono le 18 e 2 minuti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Applauso a Trump per la svolta in Medio Oriente con l'accordo sull'Iran. L'intesa non è definitiva, sono pronto a tornare a bombardare. Restano le tensioni Israele e Libano. Si chiude nel segno della convergenza il G7 di Evian in Francia. Dai leader sostegno incrollabile all'Ucraina con la fornitura di più armi a Kiev e più sanzioni a Mosca. Papa Leone XIV rinnova il suo appello per la pace in Ucraina. Troppe vittime innocenti, dice, domani pomeriggio a San Pietro celebrerà i funerali del cardinale Ruini. Campolargo, primo incontro tra i leader per definire il programma in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Renzi pronto a collaborare, Salvini cerca di ricompattare la Lega. Prorogata oltre il 3 agosto la carta d'identità cartacea, il documento sarà valido fino alla scadenza naturale ma dovrà essere convertito in elettronico entro il dicembre 2026. Verso un fine settimana rovente con temperature fino a 40 gradi, l'ondata di caldo anticipa l'inizio dell'estate e rischio di forti temporali nelle regioni padane. Porto Carlo Ginzburg, storico e saggista, ha insegnato in alcune delle più prestigiose università del mondo, da Bologna a Pisa, da Harvard a Yale, aveva 87 anni. Mondiali, esordio vincente per l'Argentina con una storica tripletta di Messi che eguaglia Klose nella classifica dei bomber, bene anche Francia e Norvegia, oggi tocca Portogallo e Inghilterra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Quando

0: Annalisa, alleluia, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana. Bentrovati, bentrovate nella nostra serata e partiamo.
1: Buon mercoledì a tutti, ben ritrovati qui su Radio Italia, solo musica italiana, anche da parte nostra, la sciora Daniela Cappelletti.
0: Il sciore Emiliano Nino Picardi, buonasera, buonasera a te. E di là c'è il signor Patacca.
1: Da Seregno, il sindaco tricolore di Seregno, il dottor Patacca, che si è accomodato.
0: Pensa sindaco vero di Seregno, se dovesse ascoltare questa cosa, che offesa.
1: Ci
0: che
1: denuncia tutti.
0: Noi ci scusiamo, è solo un appellativo simpatico. Ecco.
1: Solo per dire, come state ragazzi? Siete stressati oggi?
0: Perché stressati?
1: Ma livello di stress da 0 a 10, quanto sei?
0: No, io 4.
1: 4
0: oggi.
1: Stress.
0: Tu Nino?
1: Tu Patacone? 9. 9 di stress.
0: Ah, difficile battere.
1: Io sto basso, livello 3. Immagino che invece quelli che domani avranno l'inizio dell'esame di maturità, perché stasera è notte.
0: Peggio oggi che domani, ragazzi.
1: Peggio oggi che domani. Sono intorno al 9 e immagino anche che Ronaldo Cristiano CR7 abbia un livello di stress bello alto in questo momento.
0: Che Ronaldo Cristiano.
1: Perché ieri per la prima volta il mondiale ha mondialato. È il grande trionfo.
0: Vince la Francia, l'Argentina, la Norvegia.
1: Di Mbappé, doppietta di Haaland con la Norvegia, tripletta di Messi. Secondo me Ronaldo questa sera dice:
0: tiene un po' di pepe. Sì. Tiene un pochino di quella cosa
1: lì. Devo fare qualcosa anch'io.
0: Però prima il mondiale non mondialava.
1: Fino a ieri no.
0: La Spagna non è che ha fatto un grande esordio, anzi per niente proprio. Chi altro è che non è stato brillantissimo?
1: Ma all'altezza quasi nessuno. Il Brasile non
0: Brasile cavata, anche non bene.
1: Non se l'è cavata benissimo. Le altre nazionali, la Germania non è che abbia fatto granché, anche se ha vinto 7-1, ma insomma era la partita più comoda dell'universo.
0: 7-1 non credo che sia proprio un brutto risultato. È tennis, è un tie break.
1: Anche se non si presentavano vincevano 7-1. Quindi
0: comunque Curaçao ha fatto un gol alla Germania.
1: Curaçao ha fatto un gol alla Germania, storico tra l'altro.
0: Ci fa ridere.
1: Da ieri effettivamente il mondiale è entrato un po' nel vivo. Stasera poi gioca anche l'Inghilterra, quindi le grandi nazionali sono già quasi tutte in campo.
0: Vedremo insomma come va quest'altra giornata di mondiale. Siamo ancora ovviamente ai gironi iniziali, no? Quindi poi si entra nel vivo più avanti. Io voglio vedere poi quelle partite là belle.
1: Lì dai
0: quelle in cui ti prendi popcorn e non hai ansia
1: dai
0: perché
1: quarti
0: non c'entriamo.
1: Dai quarti in poi vedi Messi che fa la serpentina fra gli avversari, che scarta tutti, che va verso la porta e come direbbe Salda Vinci, quello è un momento di pura
0: poesia.

0: Che stanno per tornare con una nuova avventura e non saranno soli. Torna sul grande schermo una delle saghe più amate di sempre. Stiamo parlando di Toy Story, che torna al cinema con il suo quinto capitolo.
1: I nostri amici giocattoli questa volta hanno davanti una grande sfida, quella con la tecnologia, perché a scombinare gli equilibri arriva Lilipad, un tablet super intelligente che diventa subito il nuovo giocattolo preferito della piccola Bonnie.
0: E dunque tutti gli altri giocattoli storici dovranno capire se c'è ancora spazio per loro nell'era digitale.
1: Toy Story 5, da domani al cinema.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: Almeno stavolta c'è NEC su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo all'inizio del nostro appuntamento serale che domani inizia la maturità per tantissimi studenti italiani. Prima o poi la campanella dell'esame di Stato esiste per tutti. Se pensate che per i volti noti della musica italiana sia stata una passeggiata, vi sbagliate di grosso. Questo per dire che siamo stati tutti sulla stessa barca a un certo punto.
1: Sì, per esempio Samurai J ha raccontato di aver vissuto un pesantissimo momento dopo durante le superiori, durante la quinta, superato soltanto volando in America, in accordo con la mamma, con la promessa di ritornare, di recuperare a settembre e poi di chiudere quell'anno scolastico.
0: Non soltanto lui, Roberto Vecchioni, che nella vita è stato professore di italiano e latino, sappiamo che persona di cultura è, ha invece svelato un dettaglio sorprendente. Alla maturità prese appena l'equivalente di un 6 nel tema di italiano.
1: Sì, se l'era cavato per il rotto della cuffia. Noemi ha conseguito l'esame con il massimo dei voti dell'epoca, come me erano in 60esimi, lei 60esimi, l'equivalente dei 100 centesimi. Tiziano Ferro invece si è diplomato con 55esimi all'Ettore Majorana di Latina, ecco, lo scientifico.
0: Tra i più giovani sentiamo anche cosa ha fatto Leo Gassman. Lui ha ottenuto il diploma di maturità classica con 96esimi, voto molto alto, e invece Lorenzo Fragola si è diplomato con 85esimi. Tu cosa avevi detto?
1: Io ho preso 44esimi.
0: Quanto era il minimo?
1: 40.
0: Ah, 36.
1: Tu hai preso 36, Andrea.
0: La migliore sono stata io.
1: Come è andata?
0: 80 su 100.
1: 80?
0: Sì, 80.
1: Io ho avuto la fortuna, avevo un privatista accanto. Io ho fatto il linguistico e dovevo fare la prova di spagnolo. Avevo un privatista accanto che era un giocatore delle giovanili della Fiorentina, che arrivava dal Sud America, che mi ha fatto tutta la prova di spagnolo.
0: Ma guarda che sei una roba incredibile. Veramente. Abbiamo parlato di Samurai J, che se n'è volato in America. Per fortuna è tornato, ci ha regalato anche questa ossessione.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: uno degli ultimissimi successi di Noemi, la sua Bianca, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sai che non abbiamo dato il numero?
1: Ah no?
0: Per raccontarci come va il loro mercoledì.
1: Ah no? Allora lo diamo subito. 331-995-0095, ci raggiungete fino alle 21 e ci trovate qua.
0: Se volete ci portate anche al vostro paese. Mi

0: mio paese. Ci sono loro, Serena Brancale, Levante e Delia, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questo invece è un bel suggerimento, molto utile. Da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso, ma anche prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presente in partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ed esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
5: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori giornalieri è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Dimmi tu come fai a stare fermo con questa parte rock and roll che chiude Grey Goose. Cesare Cremonini qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, 17 di giugno, il che vuol dire che per alcuni le vacanze sono già cominciate, c'è anche chi è già in ferie, per molti altri si avvicinano, sarà il momento di andare in hotel. Quando entrate in hotel indossate i guanti bianchi.
1: Portate il Luminol.
0: Portate il Luminol.
1: Come il Ris di Parma. No, in realtà se siete particolarmente schizzinosi come la sottoscritta, non so Tunino, ma io abbastanza.
0: Più o meno.
1: È giusto sapere quali sono gli oggetti più sporchi che si trovano nelle camere degli hotel per evitarli il più possibile.
0: State distantissimi, ma proprio chilometri dal telecomando, soprattutto quando è appoggiato da qualche parte. Il telecomando viene toccato da tutti gli ospiti. E avete mai visto qualcuno pulire il telecomando? Mai.
1: No, anche a casa non si pulisce mai.
0: No, però a casa è il tuo, te lo tocchi te.
1: Sì.
0: L'ha toccato chissà chi.
1: Appunto. Anche gli interruttori fanno la stessa fine. Sì. Però come fai a non toccare gli interruttori?
0: Accendi con i piedi.
1: I bicchieri, stando a diverse ricerche, sono sciacquati o asciugati anziché essere igienizzati a dovere. Ma ci sono delle cose poi che io distinto cerco di toccare il meno possibile, come il copriletto, per terra la moquette, non camminare scalzi. Anche sapete, i cuscini che vengono messi a decoro sopra il letto, quelli lì mi fanno sempre un po'.
0: Sono belli pieni di polvere, bisognerebbe evitarli. Anche i telefoni che si trovano nelle camere d'albergo non è che vengano puliti così tanto, dunque se non avete un'emergenza evitiamo di
1: se può fare niente dentro, tu entri nella stanza, metti un telo di una cerata sopra il letto e ti sdrai così, non puoi fare niente. Ma che situazione è?
0: Meglio evitarle ste cose. Senti, anche il mini bar, le confezioni, pur essendo sigillate, dicono questi esperti che hanno stilato questa classifica, vengono spesso toccate da tanti ospiti che ovviamente passano in quella camera.
1: Ma ce l'abbiamo due anticorpi però.
0: No, allora come davo l'altra sera il suggerimento per volare tranquilli, hai visto che ti rubano le cose in volo, do il suggerimento anche questa volta. Dimmi,
1: sentiamo,
0: se sbaglio.
1: Attenzione, scrivete.
0: Io prima di andare via da un hotel, il frigo bar lo svuoto.
1: Così
0: mi porto via tutto.
1: Non lasci tu i germi agli
0: Capito?
1: Altri.
0: Capito? È la soluzione più salubre possibile.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radio Italia, Solo Musica Italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, Solo Musica Italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, su Radio Italia, solo musica italiana. C'è Barbara da Padova che scrive al 331-995-0095: ciao, sto andando in hotel, grazie per il terrorismo. Perché abbiamo parlato degli oggetti più sporchi, no? Nelle stanze d'hotel, giustamente. Poi Gabriele Darò dice: sì, però non sono camere operatorie,
2: sì, ci sta, non sono sterili.
1: Ma sì.
2: Daniela da Genova dice: allora faccio bene quando arrivo in una camera d'hotel a disinfettare tutto con il mio pocket alcol? Sì, Daniela, fai bene. Sì, è giusto. È la soluzione migliore.
1: Tutti gli hotel sono così, ovviamente.
2: No, non tu. No, non vogliamo generalizzare. Anzi, poi c'è un sacco di personale che lavora dentro gli hotel e cerca di fare sempre il meglio possibile. Però siamo noi che andiamo negli alberghi, che spesso siamo un po' troppo sporchi e lasciamo le camere
1: Sozzoni.
2: Un po'. Un pochino, a volte capita.
1: 19 un minuto.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, con cieli sereni o al massimo velati su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, specialmente su quelli di confine. Per il resto nessuna variazione degna di nota. Le previsioni sono realizzate da illameteo.it. Un saluto da Alberto Alfano, vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pia io, però anche no, c'è J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che qui con me lavora un trendsetter, una persona attentissima.
1: Ma quando mai?
0: Attentissima a tutte le mode che spuntano come funghi dalla sera alla mattina sui vari social. Quest'oggi ce n'è una che riguarda il campionato del mondo.
1: Sì, abbiamo parlato di mondiali in tutti i modi. Innanzitutto, piccolo aggiornamento: Portogallo in vantaggio contro la Repubblica del Congo, partita che è iniziata una manciata di minuti fa, ma insomma poca storia ci dovrebbe essere in questo match. Sapete perfettamente, no, che noi stentiamo a qualificarci ormai da troppi anni, tanto che è stato fatto un sondaggio secondo il quale un italiano su due pensa che alla prossima volta in cui andremo ai mondiali sarà senza capelli.
0: Quindi c'è questo trend dei ragazzi sui social che fanno questi video in cui dicono questa è l'ultima, si passano le mani tra i capelli, questa è l'ultima volta che vedrò un mondiale con i capelli.
1: Serve anche a sdrammatizzare un po', no, quello che per alcuni è un problema, il fatto di perdere i capelli, di rimanere calvi, ma anche per metterlo sotto la giusta prospettiva. Se guardi il mondiale in questi giorni vedi un sacco di calciatori che sono o calvi o con pochissimi capelli,
0: come sempre, come la normalità, stato, esatto, cioè, credo, come la normalità. C'è nulla di diverso rispetto ad anni fa.
1: Ci sono persone che acquistano anche fasce, non Arienti, che
0: non Arienti, lui purtroppo

0: non gli ha detto bene.
1: No, non gli ha detto bene. Ma ci sono persone che acquistano un certo fascino nel momento in cui hanno i capelli cortissimi. Mi viene in mente, tu sai chi è l'allenatore della Francia?
0: Dimmi il nome.
1: Didier
0: Deschamps.
1: Esatto.
0: Ce li hai i capelli?
1: Prossimo mondiale però.
0: Ma dai, c'è il capellone lui.
1: Prossimo mondiale.
0: Tu dici?
1: Certo, gli restano Deschamps.
0: Mamma.
2: Disco Italia è Sorri, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Una manciata di ore fa anche i nostri social, la pagina ufficiale di Radio Italia ha pubblicato una fotografia che vede Alessandra Moroso insieme a Gianni Morandi.
1: È vero.
0: C'è qualcosa che balla, che bolle in pentola?
1: Qualcosa che balla, qualcosa che bolle. Lo capiremo. Secondo me lo potremmo capire già da venerdì.
0: Sì,
1: potrebbe
0: essere
1: venerdì,
0: una
1: no?
0: di quelle novità che arrivano, dici tu. Intanto vivere a colori nella nostra serata insieme.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
9: Da Aeo riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
10: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
11: Perché sono simpatico, giusto?
10: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente...

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Laura Pausini con Invece No in questa serata insieme di mercoledì. Siete con Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti su Radio Italia, solo musica italiana. Forse questa cosa capita anche a voi. Io lo faccio.
1: No, sicuro, sicuro
0: sempre.
1: Capita anche a voi. Capita a tutti quanti perché è qualcosa che riguarda proprio il nostro cervello. Vi è successo sicuramente di dover abbassare il volume della vostra autoradio perché dovete parcheggiare. Ogni volta che dobbiamo parcheggiare, che dobbiamo entrare in uno spazio un po' stretto con la macchina, per prendere bene le misure abbassiamo il volume della radio. Che
0: però,
1: c'entra l'audio della radio con il parcheggio?
0: Attenzione, gli scaripesce no, parcheggio S sì.
1: Parcheggio S sì.
0: Per quanto mi riguarda, è un deficit di attenzione del nostro cervello, perché una manovra difficile richiede di controllare gli specchietti, le distanze, volante, ostacoli, tutto contemporaneamente, no? Quindi non possiamo essere anche disturbati da un suono.
1: No, in quel momento il nostro cervello ha bisogno di molte più risorse da utilizzare contemporaneamente, allora ne prende una parte riducendole dagli altri sensi, quindi leva un po' all'udito, prende un 20% dall'udito e se lo porta nel cervello.
0: Tutto vero, però a noi non ci abbassate, vero?
1: Ah, non potete.
0: No,
1: non potete.
0: Non
1: oppure
0: abbassate.
1: Dovete aspettare che finisca la vostra canzone preferita su Radio Italia sulla musica italiana e poi parcheggiare creando una coda lunghissima dietro.
0: Un pochino, un po' più avanti, un po' più a destra, ancora 5 giri, bom, bom, bom,
1: aspetta,
0: bom.
1: Fallo meglio, fai pip pip pip pip pip.
0: Io faccio il suono.
1: Tu fai
0: pip, pip, pip, pip, faccio come si chiama?
1: Vieni,
0: ancora 2 centimetri. Stop, bom, bom, bom.
1: Per esempio, se devi parcheggiare adesso, ma su Radio Italia sta arrivando la nuova di Marco Mengoni ed Angelina Mango,
0: aspetta
1: Canto d'amore.
0: Attimo,
1: aspetta un attimo. Chiedi scusa a quello dietro e aspetta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Edoardo Bennato, sono solo canzonette. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, altro che canzonette, sarà un'estate piena di concerti per lui, perché il 6 luglio suonerà in un posto meraviglioso, in Piazza San Marco a Venezia, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Veneziana del maestro Diego Basso. Sarà una serata incredibile.
1: Mamma poi mia. Altra località, altra location iconica, il 20 di luglio sarà la volta del Circo Massimo, ovviamente a Roma, e il tour finisce invece il 18 settembre al Main Theater di Milano.
0: Posto, altro posto, sì, molto bello. Concerti che si chiameranno Quando sarò grande, riprendono un po' un titolo di Burattino Senza Fili del 77, Quando sarai grande, si è voluto in qualche modo autocitare, ma saranno serate di grandissima musica.
1: Poi se volete più info a riguardo basta fare un salto sul nostro sito raditalia.it.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Meglio di no, dice così no. Mister Reina, con lunedì nero su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Anche perché è mercoledì, perciò
1: è meglio di no.
2: Non può essere
1: no.
2: Lunedì nero. Poi se tenete la radio accesa, di nero non c'è nulla.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non ho bisogno di capire.

0: parto.
1: Dai, fammi questo sospiro. Benissimo. Tananai, la sua alibi su Radio Italia Solo Musica Italiana. Tananai è uno di quei ragazzi, di quei giovani, che quando lo guardo non saprei dire quanti anni ha. Vi è capitato, vi capita sicuramente di vedere dei giovanissimi, dei ventenni, 25, trentenni, e di non saper dare un'età alle persone, perché sembrano giovanissimi.
2: Giovani,
1: molto
2: è vero.
1: Giovani,
2: poi sembra. Soprattutto c'è un altro fenomeno strano. Vi saranno capitate le vecchie foto di famiglia, no, da guardare, o anche di personaggi conosciuti del passato, e tutte le volte io mi stupisco di una cosa, che i trentenni di 40 anni fa sembravano già dei pensionati, ragazzi. Sì. Cioè erano veramente molto più adulti.
1: Vedi Beppe Bergomi ai mondiali dell'82 con i baffoni, aveva 18 uomo. Anni ma sembrava un 45enne di oggi.
2: Io mi ricordo che ero piccolina nel 94, nel mondiale di USA 94, mi ricordavo un uomo tanto grande.
1: Non è solo una nostra percezione, è un fatto reale, perché biologicamente le ultime generazioni invecchiano molto più lentamente rispetto a quelle di 20 o di 30 anni fa.
2: Noi viviamo più a lungo, secondo le ricerche, ma le nostre cellule hanno un deterioramento con una velocità ridotta grazie ad alcune abitudini sane e anche a un contesto sociale di vita molto differente.
1: Sì, chi ha fatto questa ricerca va proprio nello specifico. Vero è che negli anni 80, negli anni 90, per esempio, c'era quel bruttissimo vizio di fumare tantissimo.
2: Fumavano tutti.
1: Adesso la percentuale di giovani che fumano le sigarette in particolare è molto ridotta, e questo ha dei benefici sulla salute.
2: Anche sull'aspetto proprio estetico,
1: sì,
2: della pelle, no?
1: Certo, sì.
2: Anche l'uso della crema solare, che una volta non si metteva mai, adesso si mette giornalmente. Cioè tu esci anche in città, io la metto per esempio la crema solare,
1: sì,
2: tutto
1: sì,
2: l'anno,
1: sì.
2: Tante persone lo fanno perché anche preserva.
1: Anche questo sicuramente ha dei risultati sull'aspetto più giovanile di molte persone.
2: Sì, è vero. Per quanto riguarda invece la situazione dello stress, questo io non so dirlo.
1: Beh, sicuramente i giovani degli anni 80, mi vengono in mente, i miei genitori avevano grandi responsabilità, forse più di quelle che hanno i giovani di adesso.
2: Avevano grandi responsabilità più da giovani, forse, no?
1: Sì.
2: Comunque, arrivavano prima certe cose.
1: Ogni epoca ha il suo.
2: Sì.
1: Io alla mia età.
2: Eccolo qua. Eccolo qua.
1: A
2: cosa
1: sei anni,
2: tua età?
1: Sei anni, già lavoravo.
2: Certo, ma non è legale, lo sai, vero? Tiziano Ferro.
0: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

0: Businessman, dice lei, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, non è un businessman, ma lui è il nostro patacca.
1: Pataccone che adesso ha una call a cui deve rispondere ASAP, c'è anche le case da businessman. Anche, anche il nostro patacca Andrea Arienti, che si è occupato della regia, ci saluta perché la sua giornata iper impegnativa, piena di, certo, di stress, certo, di cose, segnato dalla vita e dal lavoro, deve tornare a casa. Tra poco diamo il benvenuto a Nino.
0: Il nostro protocollo. Va bene, noi due si prosegue fino alle 21, sono le 8 e un minuto.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Al G7 di Evian firmato un documento comune per il sostegno di a Kiev e la collaborazione su Hormuz. Trump rivela la firma digitale dell'accordo con l'Iran sarà nelle prossime ore. Meloni, per la missione nello stretto vedremo nei prossimi 60 giorni. La premier assicura che il rapporto con il presidente americano è immutato. Raid di Kiev su un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile bielorussa. Ci sarebbe una vittima, Mosca furiosa, è un attentato terroristico. Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina, troppe vittime innocenti. Domani pomeriggio a San Pietro a Leone celebrerà i funerali del cardinale Ruini. Ricoverata d'urgenza in ospedale per overdose da farmaci la madre di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Alta velocità in tilt per un blackout elettrico sulla tratta Milano-Bologna. Ritardi di oltre 4 ore. Tecnici al lavoro per riparare il guasto. Circolazione in lenta ripresa. Iniziano domani per oltre 500.000 di studenti gli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano. Tra le 7 tracce anche 2 temi di attualità. Ai mondiali sono in campo Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Alle 21 Inghilterra-Croazia. Nella notte Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Emilia-Romagna il traffico è rallentato tra Terre di Canossa, Campegine e Parma, traffico è per l'appunto intenso in direzione Milano. In Friuli-Venezia Giulia, statale 13 Ponte Bana, ci sarà tratto chiuso per lavori in corso dalle 22 di dopodomani fino alle 6 del 20 di giugno tra l'incrocio Casello Udine Nord, 23 Palmanova Tarvisio e l'incrocio Udine, strada statale 54 del Friuli, statale 464 di Spilimbergo in direzione sud Venezia. In Piemonte, sulla statale 456 del Turchino, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 10 alle 12 del 15 di luglio tra l'incrocio Borgo Bagni e l'incrocio di Visone. Restando in Piemonte, sulla statale 565 di Castellamonte, ci sarà senso unico alternato, lavori dalle 7 di domani fino alle 18 del 30 giugno tra l'incrocio di Quagliuzzo e l'incrocio di Castellamonte. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in panne, possibili rallentamenti sullo svincolo di Tre Monzelli, direzione Palermo. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, materiali dispersi dopo l'incrocio Pozzo Lupa Toto e prima dell'incrocio Zevio, direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La Zalazzigno, buio davanti su Radio Italia, solo musica italiana. Spesso siamo capaci di imparare dai nostri predecessori. Per esempio, noi veniamo dalla culla della civiltà, quella degli antichi romani, no? Mm. E lì ci hanno insegnato tantissime cose. Questa però io non la conoscevo.
1: Nell'antica Roma, quando capisci a me amica mica,
0: no,
1: la situazione
0: non ti capisco,
1: era un
0: Nino.
1: Po'. Quando la situazione si faceva un po' piccante,
0: hot,
1: un po' hot, gli antichi romani avrebbero detto daje
0: ghicco,
1: daje si è fatta piccante, sta, capisci a me amica amica, sta roba qua. E ovviamente non potevano ricorrere a quegli aiutini che vengono utilizzati oggi, la
0: troppo
1: pillolina
0: moderni,
1: blu,
0: cose, dai.
1: Cosa facevano gli antichi romani per ravvivare il desiderio? Mangiavano la cipolla.
0: Ah, però per me è la cipolla.
1: Sì, esatto.
0: C'era qualcuno, cheat.
1: Romano, sa anche lui, no?
0: No, era padovano. A questo ortaggio erano attribuiti dei benefici afrodisiaci. Oh. Era in più associato a forza ed energia, e dunque per queste proprietà la cipolla era abitualmente consumata anche dai soldati, dai gladiatori, ed era elogiata da filosofi e scrittori. L'unica cosa che, ok, per la forza, ok, per l'energia.
1: La fiatella, dici te.
0: No, mannaggia. Vabbè.
1: Caro, mi sto per mettere, ho fatto il bagno nel latte di asina,
0: ecco,
1: antica romana. Mi sto per mettere a letto. Hai mangiato
0: una cipolla? A morsi come una mela.
1: Dovevano andare
0: gioia.
1: Così. Oh, in realtà i tempi sono cambiati, la scienza non conferma minimamente questi poteri afrodisiaci della cipolla, però continua a essere apprezzata per valori nutritivi.
0: È buonissima poi.
1: Molto buona.
0: Scusate, il frittatore di cipolla, che gioia della vita è.
1: Ma è vero che invece fragole e champagne, capisci a me amica mica? Oppure no, siamo allo stesso livello
0: non
1: della
0: lo
1: cipolla?
0: So questo,
1: bisogna
0: non
1: chiedere
0: so.
1: Agli scienziati.

0: apprezzano i trekking estenuanti, il lusso sfrenato fronte mare e una cena preparata, dico non a caso, da Alessandro Borghese, ma anche un messaggio top secret e il sentore del ritorno a casa a far vacillare il gruppo.
1: La tensione inizia a essere palpabile, la fine dell'esperimento sociale di Money Road si avvicina e l'ignoto, come sempre, è destabilizzante. Dunque, quale sarà l'ultima estrema scelta?
0: Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo partner ufficiale di Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, appuntamento domani 21:15 su Sky 1 e in streaming su Now.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Disney e Pixar presentano
4: Jesse, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
12: In questa notte fantastica.
13: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
14: Ti porto via con me.
13: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
14: Sono un ragazzo fortunato.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
15: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Jake.
18: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
17: Perché sono simpatico, giusto?
18: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
17: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
18: Buonanotte.
17: Ma siete ancora qui?
18: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica, anzi buon mercoledì sera se dobbiamo essere precisi. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, con Emiliano, Nino, con Daniela fino alle 21. Sappiamo che ogni tanto guardare la vita sui social, nello specifico su Instagram, che forse è uno dei social più utilizzati in questo momento, a volte ci mette un po' di ansia perché sembra sempre tutto perfetto.
2: Prima dicevi che io sarei trendsetter in qualche modo, di questa cosa non ci ho capito nulla, ho interesse che tu mi racconti esattamente di cosa si tratta quando si parla di Finsta.
1: Allora, è tornata questa moda dei Finsta, termine che nasce dall'unione di fake e di Instagram, e indica questi profili dove si pubblicano dei contenuti più spontanei e meno curati rispetto a quello che si poteva fare precedentemente.
2: Quindi io ho il mio account Instagram, ma invece ne creo un altro, un Finsta, per metterci altre foto. Perché?
1: Semplicemente perché dopo anni che siamo stati dominati dalla perfezione, dall'immagine che è tutto perfetto, tutto irreale anche un pochettino, addirittura anche le campagne pubblicitarie hanno puntato spesso su questo, o anche contenuti che poi fanno i creator studiati nei minimi dettagli, tantissime persone sembrano preferire magari foto sfocate, dei meme, degli screenshot, dei momenti quotidiani apparentemente senza importanza ma più veri.
2: Non capisco però perché non li posso mettere sul mio, perché devo farne un altro?
1: Perché evidentemente sono persone che lavorano con social, okay, e dunque hanno un profilo primario in cui poi tu lo puoi fare, io lo posso fare, seguire questa tendenza di essere più naturali, però parliamo proprio di gente che probabilmente ci lavora, ci campa con
2: questa
1: cosa.
2: Quindi chi lavora con Instagram si fa un altro profilo, magari invita solamente gli amici suoi più privati.
1: Le celebrità, gli influencer usano questi profili per mostrare proprio un lato più informale di sé a chi vogliono. C'è la vita più vera.
2: Ce l'hai un Finsta tu?
1: Ma no, che non ce l'ho.
2: Non ce l'hai?
1: Ma va, perché c'è magari le star internazionali.
2: Adesso te lo creiamo.
1: Ma perché? Ma no.
2: Protocollo, tu ce l'hai il Finsta?
1: Anche
2: no,
1: anche
2: come ti
1: lui.
2: Si trova? Come ti troviamo su internet? Nino Protocollo Larizza.
1: Certo. Sì,
2: vabbè,
1: sì.
2: Adesso vengo a cercarti
1: le
2: subito.
1: Le cerchiamo subito, sì.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: C'è anche il king del rap, Marra, in questa con Madame, che tra le altre cose si chiama Volevo capire con Marrakesh. Mm-mm. Figurati se non c'è la Marrakesh.
1: E volevo capire invece quanto restiamo ancora con i nostri amici qua.
0: Allora,
1: no?
0: Qui su Radio Italia, solo musica italiana fino alle 21, sì. Quindi da adesso sono 19 minuti. 18 e mezzo,
1: sei
0: per
1: preciso,
0: essere preciso.
1: Guarda.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
7: Disney e Pixar presentano
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: Ligabue, eri bellissima, siete su Radio Italia, solo musica italiana, disco, molto bello, che pone una domanda: fuori come va?
1: Beh, spero bene, spero per voi tutto bene, se volete ce lo raccontate al 331-995-0095, eri bellissima, cantava in Liga, sarà bellissima la serata del 28 di giugno, visto che via sms, via whatsapp in molti ci richiedono informazioni, beh, facile, le trovate tutte sul nostro sito.
0: Raditalia.it e anche sulle nostre pagine social, date un occhio.
2: Nella tana del granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole,

Palle senza tempo, il maestro Eugenio Finardi su Radio Italia Solo Musica Italiana, extraterrestre in fondo a questo appuntamento insieme con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Giusto un piccolissimo, mi aggancio, un piccolo

0: Primissimo recap del mondiale, ci aspettavamo l'extraterrestre Cristiano Ronaldo.
1: Ma non sta giocando, mi dicono.
0: No, gioco meno.
1: Sì, non sta toccando un pallone.
0: No, non pervenuto, non ha fatto praticamente niente. Il suo Portogallo ha pareggiato 1-1 con il Congo. Quindi
1: è finita la partita?
0: Sì, non il migliore esordio.
1: Il mondiale non sta mondialando di nuovo.
0: Sì, anche perché il Portogallo era tra quelle
1: favorite.
0: Papabili. Però se Ronaldo decide di non giocare,
1: vedremo come proseguirà. Intanto, grazie a Nino Protocollo Larizza, che è stato con noi in regia per l'ultima oretta. Noi due ci troviamo domani alle 6 di sera.
0: Vi aspettiamo per passare un'altra serata insieme. Intanto, le 21:01.
1: Ciao.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte come lonza fette da 400 grammi

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Chiude nel segno della convergenza il G7 di Evian, sostegno incrollabile all'Ucraina e collaborazione su Hormuz, pronti a fare la nostra parte con Trump, rapporto immutato, dice Meloni. Dal G7, applauso a Trump per la svolta in Medio Oriente sull'Iran, accordo non definitivo, pronto a tornare a bombardare, dice il presidente americano, restano le tensioni Israele-Libano. Papa Leone rinnova il suo appello per la pace in Ucraina, troppe vittime innocenti, dice, domani pomeriggio a San Pietro celebrerà i funerali del cardinale Ruini. Campo largo, primo incontro tra i leader per definire il programma in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Renzi pronto a collaborare, Salvini cerca di ricompattare la Lega. L'intelligenza artificiale al centro del discorso di Mattarella al Cotec, il cambiamento non va demonizzato, l'Europa sulle regole passi dalla teoria alla pratica, dice. Graduale ripresa la circolazione dell'alta velocità ferroviaria a Milano-Bologna dopo un guasto alla linea elettrica, cancellazioni e pesanti ritardi fino a 4 ore. Verso un fine settimana rovente con temperature fino a 40 gradi, l'ondata di caldo anticipa l'inizio dell'estate, rischio di forti temporali nelle regioni padane. Mondiali, esordio vincente per l'Argentina con una storica tripletta di Messi che eguaglia Klose nella classifica dei bomber. Bene anche Francia e Norvegia, oggi tocca a Portogallo e Inghilterra.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

0: tu.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che...

0: Qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire. Sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
5: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
6: Sognavo per noi una vita come tante.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice.
5: Ma su Idealista?
7: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 18 giugno 2026, inquietante, allucinante, agghiacciante, materiale jihadista e manuali per fabbricare armi micidiali. Hanno arrestato un sedicenne, un ragazzo residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Con il supporto della Digos di Bologna e altre autorità è stata eseguita una perquisizione personale, domiciliare, informatica su decreto della Procura dei Minori di Bologna. Le indagini sono iniziate nell'autunno 25 nell'ambito di un monitoraggio nei canali di estrazione suprematista e così hanno portato al ritrovamento di materiali jihadista e manuali per fabbricare delle armi. La guerra Stati Uniti-Iran, la speranza che questa annunciata tregua, questa annunciata pace in via di conclusione con la firma, sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto ai dubbi e alle incertezze visti i precedenti. Trump intanto si rivolge ancora all'Iran e dice: siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporta bene. Dal G7 l'invito a un accordo che è un'opportunità storica. La stretta sui rimpatri, sì dell'Eurocamera, previsti i centri come quelli in Albania collegati all'Italia. La Meloni commenta: l'Italia è diventata un modello per l'Unione Europea. In l'intelligenza artificiale, Mattarella dice che l'Unione Europea deve compiere un salto. La firma con Felipe è sicuro del memorandum. In Cisgiordania due moschee in fiamme sono state incendiate a quanto pare da coloni israeliani. E la tensione dunque resta molto alta lì e tra Russia ed Ucraina. L'addio al cardinale Ruini, deceduto nei giorni scorsi. Il Papa celebrerà oggi le esequie. Leader dei conservatori, il cardinale aveva 95 anni. C'è anche un altro addio allo storico Carlo Ginzburg. Aveva 87 anni e considerato il padre della microstoria. Davvero un importante curatore come testimone dei tempi. Per cui Carlo, lei non sarà dimenticato. Scuola, questa qua è la famosa notte prima degli esami, perché è in arrivo la nuova maturità. Da oggi impegnerà 527.000 ragazzi, anche su competenza digitale e civica, che saranno probabilmente i temuni proposti. Gli industriali, crescita dell'urgenza strategica, la sfida si può vincere solo insieme. Ma va? Il piano casa della Meloni, 1,2 miliardi del PNRR alla casa sociale. Rimodulazione dei fondi, atteso però il permesso dell'Unione Europea. E Trump a colloquio col presidente egiziano al-Sisi. Se Teheran non si comporta bene, e daje, di nuovo, gli Stati Uniti sono pronti a sganciare bombe. Questo lo ha ribadito anche in Egitto. Come si dice da tempo, l'ennesima tragedia sul lavoro. A Milano un operaio trentenne è morto schiacciato da macchine per la pulizia stradale in manovra, intrappolato contro una pilastra, una fine terribile, orrenda. E si dice sempre così. Sulla vicenda del 16 giugno, che Bloom's Day anche a Trieste, l'omaggio a Joyce, visse lì a lungo. Dice Ambra Angiolini: io voglio festeggiare in modo semplice il compleanno di Pico Cibelli. Auguri, amore mio. Pico Cibelli, auguri. In questo caso senza amore mio, però auguri e basta, Pico. Lo sport, il basket, c'è attesa per gara 4 della sfida tra Milano e Venezia. Si gioca in Laguna. Milano è in

0: vantaggio per 2-1. Agli europei di scherma arrivano le soddisfazioni e subito Italia oro nella spada con Simone Mencarelli. Bravo, bravo, bravo Mencarelli. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia è solo un giramondo. Intanto Leo già Deo. L'Argentina che batte l'Algeria con la tripletta di Leo Messi, un 3-0 per i campioni del mondo, e subito in primo piano l'immenso campione Leo Messi. E non è finita, Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusta Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Tommaso Paradiso e saluto gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.